0: Giochi nel Black Friday di Euronics Stufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Senti come soprammobile, che fai scrivere lì? No, pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Dimmi, caro. Non si sente, Enzo.
1: Ciao,
0: Enzo, non si sente. Non rimango il telefono, vuoi parlare di Emiliata? Come oggi ci sta sentendo, vedi che figuraccia facciamo. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, pronto. Ciao. Ciao, pronto, chi sei?
2: Ciao, sono Giacomo.
0: Ciao, Giacomo.
2: Buongiorno, no, volevo dire solo, ero maschio, adottami.
0: Esatto. Non penso che sia adotta a te. Pronto?
2: Pronto, chi è?
0: No, tu chi è?
3: Hai chiamato tu.
0: Hai chiamato tu.
2: Sono Salvatore, volevo fare una presentazione.
0: Sì, però devi abbassare la radio, devi abbassare la televisione o radio, quello che c'è alzato.
2: Come tutte le patrimoniali. E io mi ricordo che l'IMU che veniva dall'imposta straordinaria sugli immobili, poi è passato come ICI e alla fine è diventato IMU. La cosa straordinaria che poi diventa finale.
0: È sempre tasse. Grazie amico. Ciao, grazie amico. 081 546 873.
3: C'è lucidità nell'etere. Ragazzi, ma tralasciando Elon, patrimoniale o no, per i ricchi non cambia niente, le tasse non le pagano lo stesso, dice Luigi da Shefford.
0: Vabbè, ci sta pure una mentalità, dice: vabbè, tengo i soldi, ma perché devo pagare le tasse? Uno dice: vabbè, perché devi pagare gli ospedali, ma io non ci vado in ospedale, dice il ricco. Dice: ma le strade, ma a me che me ne importa? Io volo, vado, prendo l'elicottero. Cioè, il ricco dice: ma perché ci ha partecipato al bene comune se non
3: beh, ci fai parte, se fai parte di questa società
0: Non ci trovi in due ospedali, buca il tuo ospedale, il medico ci ho piato. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Sì, ciao bella.
4: Voi riuscite anche a telefonare forte, scusate, io vi ascolto e devo rispondere.
0: Certamente, perché sto facendo?
4: Vorrei dire, se tutta questa gente che ha tutti questi miliardi farebbero del bene a quelle persone che hanno bisogno veramente, che stanno arrivando, che arrivano in altri paesi e compagnia bella, avrei un mondo come fosse bello.
0: Ma purtroppo non è così.
4: Bellissimo, fosse rosa e ciurro, se dice a Napoli. Comunque, certo, ci sta la gente che c'ha tutti questi soldi, ci sta anche chi ha che c'ha i soldi li dà pure. Ecco, non volevo fare un euro, uno fa, però se si farebbe quello che voi avete detto, 80 miliardi che ci stanno, che guadagnano e questi, quella, aiutare questa povera gente che veramente, non lo so. Comunque, io vi ringrazio sempre, un bacio al piccoletto.
0: Grazie.
4: E a tutto l'equipe che si trova sulla radio, a tutti. Grazie. I radioascoltatori che ci ascoltano, scusatemi.
0: E chi?
4: Va bene?
0: Ciao bella, ciao.
3: Ciao cara, ciao. Musk può regalare anche tutto il patrimonio ad altri, il problema non è il singolo ma il sistema nel complesso. Beh, è vero anche che diciamo che quello che ha fatto Musk è un po' avveniristico, cioè Tesla comunque, voi come mercato per l'auto elettrica, il fatto di SpaceX, queste idee su cui poi stanno scommettendo tante persone, perché diciamo che è diventato trilionario al momento su una scommessa, sul fatto di fare questi data center, della conquista dello spazio, insomma di tutte queste altre belle cose qua. Io se fossi Elon Musk mi comprerei il ristorante La Sorrisa e recuperasse cose sorda. Vabbè.
0: Per esempio, stavo vedendo, per esempio, in Italia la ricchezza è fortemente concentrata nel 10% più ricco delle famiglie, quindi sono famiglie, il 10% delle famiglie che detiene il 60% della ricchezza totale. Cioè, fatto 100, il 60% ce l'ha il 10%. La cosa più carina è questa qua, il divario dei redditi. Per esempio, ci sta l'1,7% che dichiara 120.000 euro l'anno. L'1%. Vorrei essere dichiaro 26.000 euro più o meno annui, cioè manca l'impiegato. L'1% dichiara 120.000 euro. Io riesco a piccione detiene il 60% della ricchezza.
3: Siete poveri!
0: Siamo poveri, mi sa, stiamo pure lui, mi sa sta cosa.
3: Ma magari io faccio parte di quella percentuale. Che
0: 10%
3: si
0: cangoppa,
3: mi sto camuffando. Fermi lì, torniamo subito.

passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni che

0: chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella. Sconti reali dal

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa è che se Elon Musk va a mangiare in un ristorante, probabilmente la cena gliela offrono pure, sicuro, sai, col piacere di avere Elon Musk seduto al tavolo nel proprio ristorante. Il paradosso diventa quello.
1: I grill, che si mangia? Ma lui è un salutista, se non erro, sì.
0: No, questo non lo so. Ma ragazzi, perché Musk non si toglie lo sfizio di comprare il Napoli e ci regala il sogno di vincere la Champions League?
1: C'è stata un'offerta di statunitensi che volevano comprare il Napoli, rifiutata, sì, prontamente rifiutata da De Laurentiis. 1,5 miliardi ci hanno messo, così.
0: Però io dico pure un'altra cosa. Ok, tipo viene Elon Musk e ti compra tutti i calciatori super mega top, perché tanto se li può permettere. Ma poi che vittoria è? Cioè, per esempio, gli scudetti vinti dal Napoli sono belli perché avevamo delle bellissime squadre, però magari sulla carta nessuno diceva: vabbè, per i campioni che ci sono, questi vincono. Cioè, capito? Non sei il Paris Saint Germain. Allora, secondo me.
1: Ma pensa che faccia a cattare il campione rosso? Non ti preoccupare,
0: Però
1: c'è a cattare, ma Ronaldo,
0: Ronaldo è vecchio ormai.
1: Vogliamo vincere serio.
0: Ronaldo è vecchio.
1: Non ci piace vincere facile. Pronto?
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Rosa, non devi dire l'eresia.
1: Sì.
2: Il governo americano si può imporre il 15%, che lo dice vicino a Trump, stai là con colpetto mezza miglia.
1: No, ma non lo farebbe mai quel tipo di sistema là, no.
2: Si può accattare che lato, ma a morte non ce la può accattare.
1: Però ha fatto una bella vita. Intanto, altri muoiono. In da fam, pronto? Vai 081 546 6873. Pronto?
3: E saga,
1: oh,
3: che ne sa che adoro? Ma porta a Mbappé, mi chiama, ma porta a Kist, ma se te ne fosse la vicina, mi riesce a mio figlio.
1: Vabbè, diceva così,
0: no,
1: diceva
0: mi
1: così.
0: Mi
1: diceva
0: così. Cioè, tipo, Mbappé, ti faccio un esempio.
1: Sì, ma capisci, sì. Lo sai, chi l'ha fatto
0: così. Ma scusa, è più bello se Mbappé dice: no, mi piace il progetto Napoli, credo che sono il prossimo mister.
3: Chi Mbappé dice corra.
1: Dice Marco, è più bello che mi accanto a me un Napoli e vinci Moscou Desce, sta ci sto di spazzone.
0: Hai capito?
1: L'hanno vincito a me come una fan. Pronto?
3: Pronto, Ivan, mi ha detto a pesare.
1: Pronto?
4: Buongiorno Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
4: Io per quanto riguarda, stavo ascoltando la radio, per quanto riguarda Elon Musk,
1: sì.
4: Io so che i suoi dipendenti, che erano alcuni saldatori, eccetera, eccetera, che li teneva a lavorare con lui, hanno investito con la moneta che stava creando lui, non mi ricordo, tipo Bitcoin, eccetera, eccetera, sono diventati tutti quanti arci miliardari.
1: Ma già avevi si discutato quando è entrato nel governo Trump che l'hanno messo proprio a licenziare Elon Musk? Già avevi si discutato questa cosa? Già vi siete dimenticati quando ha comprato Twitter, quanti ne ha licenziati? Già avevi si discutato? Ricordate solo chi su.
0: Ragazzi, ha fatto bene.
1: Allora, quindi stiamo 0-0. Comunque non è filantropo, va, ci manco così. Pronto? 081 546 6873. Come abbiamo la memoria corta, come dire. 342 00 00 100, i vostri messaggi.
0: Allora, ho fatto una mezza domanda all'intelligenza artificiale chiedendo cosa ha fatto di buono per l'umanità Elon Musk. Sai, così almeno un giorno, se proprio lo dobbiamo ricordare con tutti questi soldi, magari possiamo provare a capire cosa può aver lasciato sulla terra. E lui è, diciamo, famoso per lo spazio e l'esplorazione, la transizione energetica e i trasporti, per la ricerca medica e l'intelligenza artificiale, tra le altre cose. Infatti Neuralink, no? Quella cosa, quella sì, può essere. Quella può essere una grande
1: okay,
0: cosa.
1: Ok, allora. Ok.
0: Quella può essere una grande cosa.
1: Ok. Ultimo pure beatifica. Ha fatto Neuralink.
0: Ah no, quella se la compra la beatificazione.
1: Ma chi patate?
0: Perché ti stai
1: patate, mi rivolgo al signore,
0: Diciamo.
1: Dove sta il signore? Chiama il signore, chiama il signore. Pronto?
0: È occupato.
1: Sembra occupato. Chiami il signore che lì si è occupato.
0: Vabbè, ci ha provato.
1: Quando me liberi, non trovo, ma porca.
0: È molto impegnato. Ragazzi, pensavo, ma perché. Andiamo avanti. Ciao ragazzi, buongiorno. Ma il rapporto della Caritas tende a farci pensare. C'è sempre qualcuno peggio di me, meglio che non mi lamento. Io non so come fanno a sbarcare il lunario le famiglie monoreddito. Bisognerebbe svegliarci un attimo. Luigi, purtroppo da Mantova.
1: Ah, quindi quando vedete i programmi in televisione che parlano dei politici, facciteci domande ai nostri dirigenti. Quelli là li leggiamo, fa proprio che si cosca, cioè per aggiustare le cose. come l'amministratore del palazzo lo eleggiamo per un giabash, condominio, cose, pronto?
3: Rosario,
1: sono
3: il signore, come si chiama fa?
1: È occupato, trovo, sembra occupato, trovo.
0: Non me lo ricordavo con questa cadenza.
1: Signore, signore, signore, sei occupato. Chiami il signore.
0: Ah, purtroppo una squadra non funziona così. Se compri tutti i masti, sta carretta, chi la porta? Per vincere ci vuole l'amalgama di diversi fattori. Certo, l'amico certo. È d'accordo con me, lo vedi alla fine. Poi, ragazzi, ma siete sicuri che lui riesce a godersi questi soldi? Sicuramente non sarà facile gestire tutto questo patrimonio cercando di non perderci neanche.
1: Paolo Aggiù, Paolo Aggiù,
0: cioè, secondo me se li gode poco.
1: Ti presenta un amico, lui che guadagna 1200 euro, ten 4 figli e sta in affitto. Voglio
0: prima
1: chi mette la capa in coppa cucina. Prima frega chi mette la capa in coppa cucina. Vabbè.
0: Allora ragazzi, tutti gli upgrade relativi alla ricerca spaziale portano un super upgrade relativo a tutte le tecnologie e biotecnologie a uso e consumo per i terrestri. Mister Musk dovrebbe campare 300 anni.
1: Sì, amico mio, ma se quello trova una cosa, mica te la dà gratis. Cioè, seppure se scopre una cosa che serve a noi, quello ce la vende. Gli stati gliela devono pagare, lui aumenta sempre di più il suo patrimonio. C'è una Neuralink, se lui scopre la cosa contro l'Alzheimer, comunque ce l'ha papà, non è che dice la regala al mondo come fece quello che la penicillina, no? Lo scienziato che scoprì la penicillina dice: tu non voglio il brevetto, la regala al mondo. Capì? Non ci stanno più quelle persone là, perché tu ti senti pure stronzo, dici: ma come? E scoperta la penicillina, la regala, allora si sceglie. E capito come chiama Amuri? Che ci vuole la bomba, ci vuole l'asteroide, chiama Amuri quando.
0: Intanto la realtà è che se
1: non c'è,
0: qualcuno...
1: non c'è più cuore, non c'è più cuore, siete diventati tristi, tristi e interessati. Questi siete diventati, vai, vai, esci.
0: E lui il bene dell'umanità lo fa cercando di donare il suo corpo, capite? Fa quella proporzione là, dice: una volta che c'è qualcosa di prezioso lo devi donare, lo devi fare del bene, devi fare. Va bene ragazzi, un piccolo grande capolavoro, Toto con Africa qui su Kiss Kiss Napoli. Restiamo ancora una mezz'oretta scarsa insieme, state con noi.

0: andiamo a vedere qualche altro messaggio. Si sta parlando un po' di questo super mega patrimonio. Elon Musk è diventato il primo trilionario della storia, c'ha talmente tanti di quei soldi che insomma è stato dimostrato che non sapremo cosa farcene, cioè,
1: spero quando muore, quando fai tutti i soldi, insomma.
0: Potrebbe togliersi tutti gli sfizi del mondo. La curiosità è che il valore patrimoniale di questo triliardo in realtà in termini di contanti sono molti meno.
1: Se tu possiedi un palazzo al Vomero,
0: sì,
1: però un coppa a banca tiene 1 milione, quanta soldi tiene?
0: Hai 1 milione in contanti, cioè spendibili in quel momento.
1: Però se ti servono i soldi che fai?
0: Vendi, ma in questo caso se lui vendesse non sarebbe più.
1: No, perché come parlo di sacano, qualcosa di soldi.
0: No,
1: in difficoltà.
0: Il paradosso
1: è l'onno in difficoltà.
0: Il paradosso è che se lui vendesse parte delle sue azioni o delle società ci sarebbe una svalutazione
1: del 20%.
0: Quella però non sarebbe più trilionario, cioè sarebbe comunque perderebbe lo status di trilionario. Quello è il punto.
1: Hai capito quale problema?
0: Diciamo che la sua vita non è cambiata, c'è solamente una medaglia quella che c'ha adesso di trilionario o non trilionario, perché un attimo fa era comunque ricco come pochi nell'universo. 081 546 6873, pronto?
2: Stefano.
1: Oh, non so Stefano, sono Rosangelo.
2: No, dici che prova a baciare Belen.
1: Sali appiccicato, sali appiccicato. Vabbè, vai, vai. Ciao, voglio, ciao. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
2: Sono Pasquale.
1: Ciao, Avelino.
0: Ciao, Pasquale.
2: Ragazzi, volevo dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Ho notato tra tutte e due come siete diversi dello stato sociale.
1: Ah? Come si differenzia lo stato sociale? Ah. Sì, in che senso? Sì,
2: cioè, dai quartieri da cui provieni. Tu vieni da un secondigliano, da un quartiere popolare, no? Lo
1: sai? Certo.
2: È così. Mm. E sei... Diciamo sei abituato più a popolano, invece diciamo sociale.
1: Vabbè, su questi temi non è sociale o popolano.
2: Marco è un po' più borghese, perché, ma non perché ricordami te, è per crescere una famiglia un pochettino più borghese.
0: Ma assolutamente no, in realtà.
2: Invece tu sei nato, diciamo, una famiglia operaia.
0: Bello però vedere i film che si fanno capo a gente, sempre bello.
2: C'è altre mentalità.
1: E certo,
0: sì.
2: C'è un'altra mentalità, cioè, diciamo il più popolano, non è una figlia.
1: No, è figurati. Anzi.
2: No, è nato una famiglia più, diciamo, più benedetta.
1: A chi lo mostra la luata del Ramush, su un fame? Chi sa, gli attacca un coppa e ti va il Ramush, ce l'hanno fatto lui, l'hanno mandato a fare la copertina.
2: E c'ha un altro atteggiamento.
0: Vabbè, scusa, ma noi siamo in una società dove se hai delle capacità, riesci e fai, ottieni. È una possibilità questa che hanno tutti, cioè nel senso, poi c'è chi riesce, c'è chi non riesce.
1: Possibilità da morire, capito?
0: C'è chi è fortunato, chi è meno fortunato, per carità di Dio, però teoricamente sulla carta siamo messi tutti quanti con le stesse possibilità.
2: Non devi fare la colpa, non devi farti una colpa.
0: Ma non mi posso fare una colpa perché non rappresento quello che
1: è un grande.
0: Io ho sempre detto una cosa a mia mamma e mio padre, ho sempre detto ma perché non siete che sono imparentati con un grande notaio, con un grande avvocato, con un politico importante, così mi metteva poi, cioè zero totale, niente.
2: Ma si vede, si nota che Rosario come parli tu.
0: Ti sta facendo una mappina a te comunque, lo sa. Cioè ti sta mortificando,
1: no, no,
0: in realtà,
1: no,
0: ti sta mortificando.
1: No, no, no, no,
2: non è una mortificazione, non mi mai per me. Cioè i modi di pensare.
1: Ma come si può fare su 10 anni che fatica con questo?
2: Sono un po' diversi.
1: Sì, no, niente, vabbè,
0: no,
1: ti saluto.
0: Che Pasquale chiama da meno di 10 anni.
1: Sì, vabbè, ragazzi, dobbiamo fermarci un attimo. Ci sta una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina, e torniamo per l'ultima parte, vai.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Moriando, sono semplicemente l'uomo più ricco del mondo, dell'universo, cioè l'uomo più ricco della storia dell'umanità, probabilmente. Nessuno come lui, sì. Nessuno come lui. Sì. Allora, 081-546-6873. Ragazzi, buongiorno. Io dopo qualche anno, ieri mi ha chiamato il mio titolare e mi ha detto che da questo mese ho 100 euro di aumento in busta paga. So. Io mi sono sentito l'uomo più felice al mondo. Anche con poco una persona può sentirsi felice. Non bisogna essere Elon Musk.
1: È lordo. Sono 30 euro.
0: Stavo giusto calma.
1: Perché tazzo le pava tu, non ne pava nell'ore, cioè tu pava pure 35-40%, loro no, cioè 15, 10, cioè
0: allora. Permettetemi di ringraziare e abbracciare Antonio Di Agerola, che ha centrato perfettamente il punto. Dice: ragazzi, telefonata epica. La cosa bella è che chi ha i soldi veramente è il rosario, ma Marco passa per quello snob. È quello il concetto, cioè niente, però l'amico di prima Pasquale non.
1: Ma non è a tenere i soldi, è la mentalità in coppia i soldi. Chi ci azzecca? I ricchi vengono mantenuti dai poveri. Tu quanti poveri parli e sono ammirano i ricchi e dici no, chi lo tiene i soldi? Cioè, più povero sei, più ammiri.
0: Che ammirare forse ricco. Ambisci, cioè,
1: sei
0: vorresti...
1: là e dici ah, com'è bello Elon Musk, chi lo busca soldi, chi la busca soldi? Ma perché ama fa per vittassa a chi si casa? Cioè, pure io, chi tiene i soldi? Pensa un amico mio. Veniva sfruttato dal datore di lavoro.
0: Sì.
1: Parlandoci, ti giuro, parlandoci, senti, ma chi si sta sfruttando? Ma vedi che lavoro che fai? Che... E vabbè, ma che c'ha ricere? Chi l'ha abituato a tenere i soldi? Non ricere niente. Cioè, chi lo giustificava? A chi lo diceva? Chi l'ha roba oppure mi ruba roba vale? Perché chi l'ha abituato a tenere i soldi? Ma come fai? Ce lo ha. Cioè, capi?
0: È un gesto di generosità.
1: La sindrome di Stoccolmo, Stendhal, come si chiama questa? Sindrome
0: no,
1: che tu,
0: no,
1: che
0: no,
1: tu
0: no,
1: adori
0: no.
1: Il tuo aguzzino. Cioè, arriviamo ad adorare i nostri aguzzini.
0: Allora, Rosario, sei un ingrato perché Marco, il principe di Casador, ti ha messo su un piedistallo.
1: Sì.
0: Rosario, non ti offendere, ma noi di Secondigliano siamo la schifezza della schifezza della schifezza della brava gente, senza offesa, dice sempre l'amico.
1: Tutto quando? Tutto quando proprio, cioè appena tra la secondigliano, proprio che la macchina, appena in bocco corso, già si nasce schifezza.
0: Non ti senti un po' mortificato quando entri a casa, quando vai in zona?
1: Ma è sempre un qualunquismo, no? Un coppo vombo tutto quando tenere i soldi.
0: No, sono un sacco di poveri.
1: Trarco, tutto quando tenere i soldi.
0: Rosario, il problema vero è che si è persa la coscienza di classe. Oggi nessuno sa chi è, che posto occupa nella società e nel mondo. Così si è finita ad avere gente che guadagna 1.000 euro al mese e che difende poi i miliardari e gli speculatori.
1: Così è.
0: Poi, buongiorno Tornelli Prediletti, il vostro...
1: Zitto, un miliardario! Ciao Diego, ciao!
0: Uè, Diego caro, buongiorno!
1: Entra sempre...
0: Niente, ma si vedeva che non c'era nulla, Diego, era trasparente.
1: È vuoto.
0: C'è qua così, c'è una monetina.
1: C'è una monetina. Una luce in due sacchi in far muro.
0: Vai. Vedi, anche quello vale qualcosa, amico mio. Anche quello vale qualcosa. Il servizio pubblico dovrebbe sfuggire alla logica del profitto se è un servizio va garantito e assicurato a prescindere. E quando mai le privatizzazioni hanno garantito maggiore efficienza e costi minori? Fuffa, specchietto per le allodole, bugia, mistificazione. Torniamo quindi qui sull'argomento.
1: Facciamo come si fa in Texas. In Texas lo sai come funziona? Là non si pagano tasse, però paghi tutto. Cioè, là non è che paghi la tasse, paghi pochissimo di tasse, proprio il minimo. Però paghi tutto.
0: Vabbè.
1: Cioè, paghi tutto, sanità, scuola, tutte cose, paghi tutto. E no, loro non si pigliano i soldi in coppa stipendio o altro. Pure si può fare così, siete con me?
0: Non lo so, no?
1: Già è così, già è così.
0: Vabbè. No, Rosario, quello è masochismo, nessuna sindrome. No, vabbè, sì, c'è. Ora mi sfugge anche a me il nome, ma esiste. Musk può essere anche più l'uomo più bravo al mondo, non lo è, andatevi a vedere chi era il padre e come ha fatto i soldi, ma non cambierebbe nulla. Il problema non è il singolo miliardario, è il sistema che è irrazionale. Vabbè, ragazzi, ci ricordiamo tutti un po' delle cose fatte da Musk quando era al seguito di Donald Trump in campagna elettorale, nei comizi, insomma, lì non ha dato una bella immagine di sé, mettiamola così.
2: Ma io voglio bene, Rosario e Mario, sfruttare datore di lavoro, rimosso qua su in azienda con i miei dipendenti, ma paro circoletto, ma ricevrità. Qua ci sta Mario presente, il mio collaboratore, un paro ciccoletto e cadini mentre sta facendo una cosa davanti. Dici tu,
3: hai ragione,
2: dici tu, no, perché
1: guarda che l'umore ha ragione,
2: no, guarda, sembra ragione, ma dici la verità,
1: guarda che l'umore ha ragione,
2: dici
1: la verità, che non sa,
2: se puttammo rimasto, se puttammo,
1: se puttammo, se minacciato a chi, dice, che poi dici lo contrario, chi? Con quel fiello in canne, lì, parla, dici, liberamente, parla.
0: C'era un mio amico che era fantastico e faceva bravo, tu sei bravo, sai, col gesto della pugnalata dietro la schiena. Ragazzi, per questo non mi compro la Tesla, per non far fare altri soldi a chi già ce li ha, dice Angelo. 081 546 7833.
1: Quanto costa Tesla? Stanno confuso.
0: Meno di quello che si possa pensare.
1: Quanto costa? C'è 40.000 euro.
0: Vediamo.
1: Dimmi un attimo, quanto costa una Tesla? Vediamo. Allora, 081 546 6873, una delle ultime chiamate. Poi ci vediamo domani. Che
0: allora, parte
1: domani
0: da circa 39.000 euro per 40.000 la Model 3 e
1: 40.000 euro senza rotto. Poi ci metto l'optional.
0: No, questi sono i due modelli più richiesti ed economici. Poi si può arrivare anche a superare i 110.000 euro per le berline di lusso e i SUV grandi. I SUV sono una categoria di automobili che io cancellerei dalla faccia della terra, sinceramente. No, la Smart almeno è comoda, però il SUV proprio che ti esce fuori dalla linea del parcheggio. Vabbè, lascia perdere. Andiamo a chiudere questa puntata, questo mercoledì. Vi lasciamo a Diego C'è, cari amici, ma sintonizzatevi anche domani, cioè, tra le 10 e le 12.
1: Light 40.000 euro, se è una macchina si può accattare.
0: Cioè, la tua economica macchina quanto costa?
1: A me, mo, sta 20.000 euro.
0: Mo? Quando le.
1: 25.
0: Ah, almeno 30.000.
1: Vedi, Marco, mica ti chi? Vedi cosa? Allora, 40.000 euro, la Ford Focus 40.000 euro,
0: che credi? Andiamo.
1: Sta 40.000 euro.
0: Torniamo domani, cari amici, cari amici.
1: Quando? 40,
0: a domani, che la felicità e i SUV siano con voi.

0: quando ci fa sentire bene è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Eccoci qui puntuali come sempre, ore 12, Radio Kiss Kiss Napoli, Diego c'è. Allora, non era favorita l'Argentina, ma inizia bene con un secco 3-0 all'Algeria, e a 39 anni c'è un signore che continua a fare la differenza, tripletta per Lionel Andrés Messi, grandissima prova individuale del 10 dell'Argentina. Vince anche la Francia con un'altra grande prova di un altro grande giocatore che Kylian Mbappé. Sicuramente continuano per adesso, visti i risultati, ad essere le favorite del mondiale, e speriamo che finisca come l'ultimo. Nessuna novità fronte Allegri. Continuiamo ad aspettare, nonostante il Milan abbia ufficializzato la firma di Ruben Amorim. Con me c'è Zig Zag stamattina, attenzione, Zig Zag Zagaria in regia, siamo pronti ad iniziare, anche se non sono freschissimo, devo dire. Lucio, la sveglia alle tre, c'è anche Lucio intanto, la sveglia alle tre t'ammazza, però va bene così. Vediamo, iniziamo con qualche messaggio intanto. WhatsApp, per mandare messaggi WhatsApp 342 00 00 100, per parlare con me in linea diretta 081 546 6873. Ciao a voi, forza Napoli, forza Argentina. Volevo dire una a voi: è pur vero che il telecronista fa la sua telecronaca, Messi è un grandissimo giocatore, ma sentire continuamente ripetere in continuazione Dio, ma Dio calcistico è solo Diego tuo padre, forse ha dimenticato la differenza, che ne pensate? Ragazzi, stamattina non rispondo su questa storia, perché ho deciso è vero, il Dio del calcio è uno solo, ha un nome e un cognome, Diego Armando Maradona, però obiettivamente me lo sono goduto. Me lo sono veramente goduto ieri sera. Un mostro, un giocatore di una categoria molto molto diversa, molto molto diversa dagli altri. Domenico scrive: Messi 3, Algeria 0. Ci sono giocatori, l'Argentina ieri stanotte ha fatto bene. È vero che l'Algeria è una squadra, una buona squadra, che è sembrata meno buona di quello che è, perché al cospetto aveva i campioni del mondo. Arturo, buongiorno.
3: Diego, buongiorno.
2: Eccoci.
3: Forza Napoli.
2: Sempre.
3: Ma quando cominci questo campionato? Come sta da fare?
2: In effetti veramente. Ieri stavo pensando, l'adrenalina io ce l'ho solo quando gioca l'Argentina al mondiale, poi dopo... Sto aspettando che arriva il campionato, devo dire la verità. No,
3: veramente, cioè, mi pare che ci stiamo terziando con mio poker su campionato. Non si può stare senza un Napoli, non si può stare.
2: È vero.
3: Dico, scusami, volevo farti una domanda, diciamo che tu che sei all'interno, ma tu credi che il primo agosto nel grande stadio di Armando Maradona non si farà niente? Non ci sarà la squadra? No.
2: Guarda, io non so cosa il Napoli abbia organizzato, perché il Napoli il primo agosto sarà in ritiro, quindi qualcosina immagino che a Castel di Sangro si farà, a Castel di Sangro, a Dimaro, non lo so.
3: Dice che a fa Supercoppa in Arabia non si può fare, però a festeggio non è a Castel di Sangro, si può fare. C'è serata da festeggiare a Napoli, no? O ce l'abbiamo festeggiato?
2: Ma sicuramente.
3: La squadra non è festeggiamenti, Diego. No?
2: Allora, il centenario si deve sicuramente...
3: È bene che il centenario è un anno, però la prima giornata volessimo avere la squadra a Napoli, no?
2: purtroppo.
3: Che ne pensi?
2: Sì, in effetti sarebbe bello poter festeggiare a Napoli, però tu, se stanno in ritiro, ne possono scendere, perdere una giornata di ritiro, venire.
3: Sicuramente, ma Cintan è capito una volta solo in Davide.
2: No, questo, beh, questo è vero, hai ragione. Questo è vero. Però diciamo, mettiamola così: decidono loro, e in questo, in questo momento lascio volentieri la scelta a loro, quindi
3: obbligatorio. Comunque dico, i paragoni sono inutili.
2: No, ma non esiste.
3: Perché poi ognuno ha le sue epoche. Sarebbe stato bello vederli magari giocare nello stesso, quindi i paragoni magari si devono fare delle stesse ere calcistiche.
2: No, ma quel mio padre è imparagonabile. Cioè, con nessuno,
3: perché giustamente ne mancano giocatori, hanno un gioco lire.
2: No, ma Arturo, ma sai che cosa penso? Che cosa io penso anche a. Io penso che continuare a paragonare le persone in generale, parlo, non solo mio padre con Messi,
3: sbagliatissimo.
2: È sbagliatissimo, perché uno non se li gode. Io stanotte me lo sono goduto. Un giocatore fortissimo, di un livello mondiale.
3: I tacchetti, i fier che pesavano 2 kg, campi inadeguati, regole diverse.
2: No, vabbè, ma quello lì è.
3: Guardate che giocavamo, non c'è stato storia. Se a un certo punto l'abito era finita la partita e dire basta, non potete giocare più perché a 5 non si può giocare, andiamo a fuoco calcetto. Quindi sono anche scene scene diverse, epoche diverse, regole diverse, ma comunque tutto ciò ci siamo divulgati. Forza Napoli sempre,
2: esattamente,
3: la compagnia, buona giornata e vabbè, ti auguro un buon lavoro.
2: Ti ringrazio Arturo, un grande abbraccio, andiamo da Francesco.
4: Ciao Diego.
2: Ciao Francesco, buongiorno.
4: Prima di tutto complimenti, sei veramente un ragazzo in gamba. Io ti ho conosciuto, ragazzi.
2: Grazie.
4: Giocando con l'Arzanese, forse.
2: Sì.
4: Stiamo parlando forse 17-18 anni fa.
2: Non me lo ricordare, Francesco.
4: Vabbè, detto questo, non voglio fare paragoni, perché la mia fotocopertina di Facebook dal 2020 è tuo padre e rimarrà fino a quando io ci sarò. Detto questo, io chiamavo per la scandalosa telecronaca di ieri alla RAI Francia-Senegal.
2: Non l'ho vista, non l'ho sentita.
4: C'era Adami, se non sbaglio, qualcosa del genere.
2: No, non ti saprei dire. Ma perché? Che è successo?
4: A parte che hanno, il primo tempo la Francia è inesistente, ha giocato il Senegal, grandissima squadra, non meritava di perdere assolutamente, ma hanno esaltato la Francia come se avesse giocato, noi sinceramente la partita della Francia non è che sia piaciuta tantissimo, poi addirittura al gol del pareggio, il fuorigioco del Senegal, il primo gol, hanno esultato che era fuori gioco, e guarda, è stata scandalosa, secondo me è una vergogna, sinceramente.
2: Allora Francesco, io accolgo quello che tu stai dicendo, io non l'ho vista né ho sentito la telecronaca, però ascolto e prendo atto di quello che mi stai dicendo.
4: Anche perché io reputo il Senegal una delle squadre più forti di questo mondiale.
2: Senegal è una squadra forte, sì, però gli altri sono forti. La Francia è forte, ragazzi. Ieri. Non ho capito?
4: Ieri ho rimpianto Koulibaly.
2: Koulibaly
4: è ancora un grande.
2: Koulibaly è un mostro. Francesco, ti ringrazio per avermi chiamato. E oggi voglio andarmi a sentire quello che hanno fatto.
4: Sentitela, perché veramente il primo tempo che ha giocato il Senegal solamente hanno esaltato la Francia. Io non credo che la Francia sia la squadra favorita del mondiale. Il mondiale quest'anno per me. Starò fuori dal coro, lo vince il Brasile.
2: Diciamo, speriamo sempre di no.
4: Speriamo di no, però.
2: Speriamo sempre di no.
4: Brasile, sai perché lo vince il Brasile? Perché
2: no, Francesco,
4: il re Carlo.
2: Beh, va bene, speriamo, speriamo di no, ma, un abbraccio grande.
3: L'Argentina, torna a ripetere. La
2: speriamo l'Argentina, esattamente.
3: È tuo padre, e quella sarà per sempre.
2: Speriamo l'Argentina, grazie Francesco. Grazie, un abbraccio. Intanto ci sono delle novità sul fronte mercato, perché come tutti sanno, come tutti sappiamo, il Napoli è molto interessato a Gila, difensore centrale della Lazio. Potrebbe, fra virgolette, è l'unico intoppo è l'ingaggio, potrebbe rientrare nella trattativa Beukema. Cosa che io, quando ho letto stamattina, cosa sulla quale io non sono molto d'accordo, nel senso, Gila bisogna prenderlo, perché Gila è un giocatore forte, è un giocatore che ci serve ed è un giocatore che può arricchire il nostro parco difensori. Onestamente io, nonostante l'anno un po' così di Beukema, non me ne priverei di Beukema, perché è un giocatore che secondo me merita una seconda possibilità, anche se ti devo dire la verità, Beukema è un giocatore che ha fatto delle buone partite quest'anno. Ecco, vorrei sapere anche cosa ne pensate voi, perché è molto importante. Dareste una chance a Beukema cercando di prendere Gila senza inserirlo nella trattativa, o lo mettereste nella trattativa con la Lazio? Vediamo. Diego, buongiorno Diego, una domanda mondiale: ma quanti ci hai messi in da busta Gianluca? Franco da Mugnano. Franco è Gianluca domani dovrebbe ritornare finalmente. Ah, non l'ho detto oggi che non c'è, in effetti. ha avuto una busta buona, non ci lamentiamo. Vediamo. Francesco ha visto un'altra partita, la Francia è fortissima, ha giocato un grandissimo secondo tempo. No, il secondo tempo ha fatto bene, però il primo tempo ha fatto bene anche, molto molto bene. Mi ha distratto un messaggio, no? Perché praticamente Peppe, ti stavo dicendo, la Francia ha fatto un grande secondo tempo, però il Senegal ha fatto un grande primo tempo. Il Senegal è una squadra forte. Scusatemi la pausa. Ciao Diego, come lo vedi il nuovo allenatore del Milan? Te lo chiedo perché dai tempi del Milan di Farina, presidente, che non vedevo un Milan così in difficoltà con la presidente. Peppe 62. Peppe, ma tu mi avevi detto che il nuovo allenatore del Milan era Conte. Mo come la mettiamo a nome? Amorim secondo me è un buon allenatore, è un ottimo allenatore, però poi dopo in mezzo al campo vanno sempre i giocatori, e per me la rosa del Milan è tra il quarto e quinto posto, onestamente. Vediamo. Francesco mi manda un messaggio, scrive: lo sapevo che non avresti risposto. E allora scusa, oh no Simo, non ho capito, ti ho mandato un messaggio, lo sapevo che non avresti risposto, e allora perché me l'hai mandato? Vediamo. Buongiorno, ciao Diego, Maurizio da Scafati. Stamattina birretta e patatine e Argentina, mamma mia. Unica nota stonata: il telecronista al primo gol di Messi ha detto un'eresia, dicendo che è tornato dio del calcio, doveva dire il discepolo. Grande Diego, ora e per sempre. Questo è maledettamente vero. Diego, i vicini hanno bestemmiato stanotte su Beukema, sono d'accordo con te, darei più Lucca. Miranda se sta mangiando tutte cose e poi torna. Gilson, è vero, è maledettamente vero. Speriamo che torna, però a questo punto sto avendo dei dubbi che ritorni il dottor Miranda. Vincenzo, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi.
2: Ti ascolto.
5: Sono in macchina, non so se mi sentite bene, sono poco coperta.
2: Per adesso perfettamente.
5: Allora, io sentivo tutto su Beukema, sono d'accordissimo con te, Beukema è un signor giocatore che bisogna attendere, come è successo per Rachmani, come è successo per Koulibaly all'inizio, come è successo per Lobotka. Vi ricordate all'inizio Lobotka con Gattuso faceva la panchina di Demme?
2: Come no?
5: Allora bisogna avere solo pazienza, raga, non affrettiamoci. Quello che bisogna fare è avere fiducia della società, perché la società è veramente cioè, secondo me è una delle migliori che esistono in Italia e forse anche in Europa, vecchio stile ovviamente parlando, perché vedi Milan, vedi la Juve, vedi tutte le altre società.
2: No, perché le nominate? Perché le nominate? Comunque,
5: vabbè.
2: Vai.
5: Poi per quanto riguarda invece la partita di ieri, l'ho vista, la Francia è fortissima, ma non c'ha delle individualità, qualcosa di fuori dal comune. Cioè vedi, la Francia ha costruito nel tempo, attraverso la politica, le azioni sociali, partendo dalle giovanili, insomma, c'è tutta una storia dietro, ha costruito un'infrastruttura solida che permette adesso di raccogliere frutti ora, ieri e anche per domani. E si stanno costruendo tanti campioni che poi diventeranno i futuri vincitori di europei, di Champions League, mondiale, eccetera, eccetera. Poi, ritornando alle Leadani, per rispondere e dare man forte a quello che diceva l'altro amico che ha telefonato prima,
2: sì.
5: Le Leadani io reputo, insomma, lo showman della telecronaca, è uno di quelli che fanno bene il proprio lavoro, però a volte si lascia andare veramente in cose... Va troppo oltre, cioè, enfatizza troppo se stesso e il suo modo di fare, scivola in cattive poi le telecronache, perché ieri veramente è stato, non dico disgustoso perché sarebbe troppo, però è stato eccessivo nel secondo tempo. Mbappé il dio, il re, veramente è stato eccessivo, effettivamente l'ho notato pure io e credo che sia doveroso quantomeno, cioè, essere equi. È qui, perché se Senegal comunque merita rispetto, è una signora squadra, ma qualunque squadra ci potesse stare dall'altra parte. Cioè, c'era un rigore che non hanno dato, secondo me è giusto, perché raga...
2: A favore del Senegal?
5: No, a favore della Francia.
2: Ah, a favore della Francia.
5: C'è praticamente un rigore che avrebbero dato in Italia a mani basse.
2: Vabbè.
5: Io penso che quello non è rigore, se non sono d'accordo a non darlo, non l'hanno data. Della Dani da prima che l'arbitro insomma fischiasse, da prima che quello facesse la scivolata, cioè ha detto che era rigore, sacrosanto, cioè proprio faziosissimo, brutto. Anche io ti favo per la Francia, anche perché mi piacciono quei giocatori, spero che non vinca il mondiale.
2: No, ti fare per la Francia.
5: In quella partita mi faceva piacere.
2: Però, che vinceva, perché senti, Vincenzo, tu che hai visto la partita, stanno arrivando tantissimi messaggi dicendo che il Rabiot ha fatto una grande partita, Rabiot.
5: Bravo.
2: No. Ti piacerebbe vederlo a Napoli?
5: Sì. Mo, il problema sai qual è? È dove? Al posto di chi? A fare chi? Però veramente il ragazzo vale.
2: Fare l'interno di centrocampo nei tre. Il suo ruolo.
5: Però bisogna farli giocare. Io mi ricordo che Ancelotti al Madrid, quando gli proposero di portare Mbappé dal PSG, tutti dicevano dove lo metti, insomma, che tu lo gli fai ricoprire, insomma. Ha difficoltà, lui se ne uscì con una frase diciamo mostruosa, ragazzi è un giocatore forte, un posto glielo troviamo, state tranquilli.
2: Esattamente.
5: Ed effettivamente un allenatore.
2: E ti dico una cosa Vincenzo, segnatelo, oggi è 17 giugno, ore 12 e 18, Mbappé l'anno prossimo con Mourinho in panchina fa 80 gol.
5: Può essere.
2: No, può essere, sicuramente succederà.
5: Poi devi vedere quanti giocatori bruci per far 80 gol a lui.
2: E va bene, non fa niente, se ne fa 80 non fa niente. Poi vediamo.
5: Ascolta solo una cosa, guardate in un'ottica, io la vedo così, poi sbaglierò, guardate in un'ottica più ampia, mettiti nei ranghi di una società, mo lascia stare la Madrid, ha soldi che gli piovono dappertutto, non ha questi problemi. Mettiti nell'ottica Napoli. Sai che Mbappé gioca a Napoli, Higuain ha fatto 800 gol e brucia tutti gli altri. Higuain lo rivende a 120 milioni, a 150 milioni e poi si è fatto... Capito? Tu devi essere sostenibile.
2: Ma là è un discorso... Il Real Madrid, penso, il discorso della sostenibilità non l'ha mai fatto. Vabbè, comunque, cose loro. Vincenzo, grazie per averci chiamato. Un abbraccio, ciao, alla prossima.
5: Ciao.
2: Buongiorno, Diego, e forza Napoli.

0: per lui, è stato il mio calciatore preferito, secondo me il giocatore più forte passato da Napoli dopo ovviamente mio padre, e per me lui può fare tutti i ruoli che esistono da proporgli. Driss li può fare perché è un ragazzo intelligente, è un ragazzo sveglio, ha tutte le carte in regola per fare tutti, assolutamente tutti i ruoli nel Napoli, anche perché diciamo non esiste giocatore che se lo merita più di lui. Giancarlo, buongiorno.
1: Ciao Diego, buongiorno.
0: Eccomi.
1: E forza Napoli.
0: Sempre
1: un piacere parlare con te. Diego.
0: Sempre.
1: Ascolta una cosa, Diego, volevo chiederti, ti stavo ascoltando per radio.
0: Sì.
1: Riguarda alla trattativa sul Vila.
0: Sì.
1: Se sacrificheremmo Beukema.
0: Sì.
1: Ma guarda, proprio la Lazio ci deve mollare Gila, io lo sacrificherei Beukema, perché Gila è molto più forte di Beukema tatticamente, secondo me.
0: Beh, Gila è più forte di Beukema, però
1: sì.
0: Però io non lo so, tu lo sai che io su questo sono combattuto, io non vorrei privarmene, perché secondo me Beukema è un giocatore forte.
1: Sì, però se proprio insiste la Lazio,
0: se proprio insistono, certo.
1: Io preferisco Gila, perché io l'ho visto giocare, è fortissimo. Poi ti volevo fare una considerazione riguardo al mondiale, Diego.
0: Vai, ti ascolto.
1: Ho visto la partita Belgio-Egitto.
0: Sì.
1: Ho visto giocare De Bruyne, Lukaku. Secondo me Lukaku non è ancora al 100%.
0: No, assolutamente.
1: Poi per me io faccio la mia considerazione e poi ti ascolto per radio, Diego.
0: Sì.
1: Allora io dico che il ciclo di Lukaku a Napoli è al capolinea. Riguarda De Bruyne lo terrei un altro anno. Tu cosa ne pensi? Ti ascolto per radio, Diego.
0: Ciao Giancarlo, grazie. Grazie. Io sono d'accordo con te. Ciclo finito per me, per Anguissa e Lukaku è un ciclo finito senza ritorno, senza marcia indietro. Non possono, secondo me non hanno più né le motivazioni, non ci sono né le basi da parte della società e il volere da parte della società per tenerlo. De Bruyne è un discorso diverso, io un altro anno lo terrei. Andiamo da Ciro prima di andare in pubblicità. Ciro, buongiorno.
2: Ciao Diego, buongiorno e forza Napoli, facci i complimenti.
0: Forza Napoli sempre.
2: Io volevo fare una prima domanda sui calciatori che rientreranno. Rientreranno 13 calciatori con un valore totale di 160 milioni, però il problema è che non valgono più questa, non hanno più questa quota di cartellino, manna c'ha da parecchio da lavorare. Cosa ne pensi? E poi dopo ti faccio altre domande.
0: No, allora sicuramente allora io ho sempre detto una cosa: io quest'estate non vorrei essere manna per il lavoro che deve fare, per le svalutazioni di alcuni giocatori che hanno fatto male, non solo per responsabilità della guida tecnica o per chi li ha scelti, perché bisogna anche dare le responsabilità ai calciatori, perché poi voglio dire, parlando di Lucca e Lang, sono andati via e non ho visto che hanno fatto poi sfracelli dove sono riandati, anzi voglio dire sono tornati al mittente senza neanche parlare. Marianucci anche diciamo non è che ha fatto questa grande differenza a Torino, quindi è sicuramente ritornando alla domanda, è un'estate complicata per Manna, questo sicuro.
2: L'unica alternativa saranno i prestiti, no? Giusto? O prestiti oppure valutare qualcuno.
0: Ma i prestiti, allora Lucca, Lang, Marianucci,
2: per ammortizzare.
0: Lucca, Lang, Marianucci verranno valutati dallo staff tecnico nuovo e speriamo che possano essere reintegrati in rosa. Nel caso, io non credo che ci sia una squadra che oggi compri Lucca alle cifre che l'ha comprato il Napoli, quindi comunque il Napoli qualcosa ci deve perdere, e se si trova una società che lo compra, bisogna capire anche le condizioni. Stesso discorso per Lang, per Marianucci l'investimento

0: L'investimento è stato di 10 milioni, quindi non credo sia un problema ammortizzarlo. Capiamo cosa vuole fare Allegri e come va il ritiro, questo è fondamentale.
1: Poi sul mondiale volevo dire, secondo me la favorita è l'Inghilterra e Napoli vincerà il campionato l'anno prossimo, sono convintissimo.
0: E speriamo.
1: Cosa ne pensi di Mora e Rabiot a Napoli? Ciao.
0: Mora del messicano?
1: Messicano.
0: Io ti ringrazio per averci chiamato, ti rispondo prima di andare in pubblicità. Mora io non l'ho visto giocare, mi sono ripromesso che la prossima partita del Messico la guardo perché lo voglio vedere. Rabiot subito, tutta la vita, pubblicità tra poco.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci rientrati, arrivano tanti messaggi. Antonio scrive: Lucca potrebbe essere una buona pedina di scambio. Antonio, lo sai che io ci avevo pensato a questa cosa, ed è maledettamente vero. Si potrebbe usare in qualche scambio, ovviamente se non dovesse rientrare nei piani tecnico-tattici del nuovo allenatore. Se si riescono a piazzare, sarà in prestito per forza. Chi ti dà i soldi subito dopo il campionato deludente che hanno fatto? Marco, è vero, è verissimo, purtroppo ci sono stati dei problemi ed sarà difficile monetizzare, soprattutto con Lucca, ragazzi. Lucca è stato pagato una bella cosa dei soldi. Caro Diego, ma io mi chiedo, se proprio vogliono Beukema, che scambio faranno? Alla pari? Oppure lo vogliono valutare pochi spiccioli? Mai svalutare calciatori che possono essere utili per l'anno prossimo. Forza Napoli sempre, Darino Molosso Doc. Allora, diciamo che lo scambio sarebbe valutato alla pari, con un piccolo conguaglio del Napoli a favore della Lazio. Sicuramente Beukema sarebbe deprezzato, perché è stato pagato 31 milioni, 32 milioni, ma non mi ricordo precisamente. E io sono d'accordissimo con te. Io non lo darei, onestamente, però vedremo che cosa ci dirà il mercato. Ciao Diego, io non credo che il Brasile o la Francia vincano il mondiale. Secondo me sarà l'Argentina. Ecco, bravo, bravo Tommaso. Ecco, questa è la come si dice? È l'ottimismo che mi piace. Lucca risorgerà. Ed insieme a Lucca anche Lang. Amen. Amen, Furio. Veramente amen. Ciao Diego, buongiorno. Purtroppo nel calcio conta chi butta la palla in rete. E per fortuna ieri... In rete è la fortuna, scusa. Ieri sera il Senegal, il primo tempo, se avesse vinto 2-0, non avrebbe rubato niente. Forza Kalidou Koulibaly partenopeo. È vero, è vero. È stata una buona partita del Senegal. Ho letto i commenti. Maria, buongiorno.
6: Buongiorno, senti, ti voglio fare una domanda. Chiamo dalla Toscana.
5: Ascolto, vai.
6: Ma mi puoi spiegare a me perché Politano voi non lo nominate mai?
5: Io? No. Io ho fatto una guerra, Mari, tutto l'anno per Polità.
6: Fammi fare la domanda, perché ti voglio fare una domanda. Siccome ho visto che te dici che ti intende di calcio, ma Politano in 3 anni a Napoli, quanta gol ha fatta? Politano non è in grado di saltare, me un uomo torna sempre indietro. So. Che poi andiamo addosso a Lang. Ma Lang non si è visto mai giocare 2 partite di fila di continua. Perché mi dispiace, io sono tifoso del Napoli e sono di Torre Annunziata.
5: Ma Maria, ma no, quello che stai dicendo...
6: No, voglio dirti, quest'anno io non lo so che cosa farà il Napoli. Con Meret, che è un portiere che fa paura a vederlo, qui ci ridono addosso. Politano che torna dietro e non fa altro aggiustarsi i calzini. Ma non ho capito che voi dite sempre di quell'altro giocatore che non hanno mai giocato. Come fa un giocatore a farsi vedere se non viene mai, non gioca mai? E questo è il problema del Napoli. Non si vuole dire sempre di un giocatore e di quell'altro no.
5: No, ma
6: questo anche Politano.
5: Posso rispondere?
6: Non è più il bambino di 15 anni.
5: Posso rispondere?
6: Si risponde, vai, rispondi.
5: No, ma anche se non posso rispondere, rispondo.
6: No, rispondi.
5: Allora, Io ho detto che per una questione di gusto, gusto personale, e io non so se ne capisco o non ne capisco di calcio, questo non lo so. A me piace più Politano che Lang. Perché? Spiego. Perché Politano è un giocatore duttile, è un giocatore utile, ed è vero che ha fatto pochi gol, ma ha dato un contributo importantissimo negli ultimi due scudetti del Napoli. È stato un giocatore importante.
6: Sì, ho capito, però... Ma che cosa ha fatto? Contributo ha dato? Questo non
5: come che contributo ha dato?
6: Non lo sa saltare per niente. Perché lui dove
5: non è un giocatore che nell'uno contro uno
6: piace a vinte, dove è andata ha fatto la riserva. Era nell'Inter, faceva la riserva, nel Sassuolo faceva la riserva. Ma non per il ragazzo, per carità. Ma voglio dire,
5: no,
6: questi incominciano a essere anche grande di età questi giocatori.
5: Sì, ma questo è un altro discorso. Signora, lei mi ha fatto un'altra domanda.
6: Sì.
5: Mi ha detto perché si parla di alcuni giocatori e di altri no. Probabilmente si riferiva a Lang.
6: No, Lang, anche a qualche d'un altro che non gioca mai. Non solo
5: tipo?
6: Lang, questi ragazzi che non vengono mai giocati, non li fanno giocare mai. Come si fa a vedere un giocatore?
5: No, ma se un allenatore non fa giocare un giocatore a favore di un altro, motivo ci sarà.
6: Sì, però mi pare che tutti questi che vengono a Napoli scelgono tutti De Politano, ma è stranissimo.
5: Ci sarà un motivo.
6: Ascolta, come quello John
5: ci sarà un motivo.
6: Quel ragazzo che è bravo non lo fanno giocare.
5: Chi è?
6: È bravo come calciatore.
5: Chi?
6: Non è un fuoriclasse, ma è meglio di Politano per me.
5: Ma chi, signora? Chi? Non ho sentito il nome.
6: Mario. Giovanni.
5: Giovanni?
6: Sì, che è preso dal Verona l'anno scorso in Napoli.
5: Signora, ma sono due ruoli diversi. Va bene, comunque Giovane è più un tre quarti, una seconda punta. Politano è un esterno che ha fatto anche il quinto nei cinque di centrocampo, il quarto nei quattro. Comunque ho capito il suo parere su Politano e Meret. Mi perdoni, ma
6: no, guarda, mi perdoni te, non mi parla di Meret, io le cose non le vado a dire dietro, io le dico nel muso. Io quando c'è questo portiere qui in Toscana, che c'è un gruppo, hanno tutto paura di questo costretto, perché lui fa sette uscite che fa ridere, passa il pallone a quell'altro, no, fa paura, guarda, lui fa qui a Siena fa paura, questo fa paura a parecchio. C'è un Salvatore qui di Torre del Greco, quando c'è l'uno la guarda la partita, perché si impaurisce.
5: Va bene, signore,
6: io non sto dicendo niente, io mi dico alla società, perché anche Meret non mi dimmi che è un grande portiere. Io ho visto il portiere, era quello di 40 anni, altre parate faceva quella faceva paura, quel portiere di che squadra era, non lo so, che guardava
5: di era Capoverde?
6: Sì,
5: okay.
6: Va bene. Questo portiere ha paura di saltare. Sta lì come una mummia, l'hanno messo in nome la mummia qui in Toscana.
5: Va bene, signora, la ringrazio per averci chiamato, spero di riparlare con voi al più presto. Un abbraccio grande.
6: Bene.
5: Un abbraccio. Io non lo so, cioè non so da cosa, da dove inizio. Da Giovanni, no, non lo so che c'è Felice. Felice, buongiorno, andiamo avanti.
7: Buongiorno Gianluca, scusami Diego.
5: Ecco, vai.
7: Bravo.
5: Vai.
7: Signora, tutte le opinioni si rispettano, ma Meret è il portiere che ha vinto due scudetti, tre Coppe Italia, una Supercoppa, e ancora ne parliamo male. Ma vergogniamoci. Allora, detto questo, Alli, Diego, stamattina ho sentito delle castronate calcistiche che paragonavano altri al nostro mitico.
5: No, vabbè, ma che le sono so pazzi, Felì.
7: Ripeto, li rispetto, ci mancherebbe. Oh.
5: No, io no. Io no, perché anzi no, sto scherzando, il pensiero di ognuno è rispettabile, ma quello lì non si tocca, fatelo per me.
7: Sì, è finita allora, ci mancherebbe. Ma mi permetti di declinare una piccola poesia che ho fatto in onore a tuo papà quando è mancato?
5: Certo, è normale.
7: Allora, Diego, ancora una volta ci hai strabiliato, solo te ne sei andato, tu che solo amore e gioia hai donato a tutti, non solo a noi napoletani, a noi hai fatto diventare realtà quel sogno che avevamo nel cassetto, che si chiamava Scudetto. Tu che al mondo intero hai donato gioie, non solo ai noi napoletani, che solo tu che contro i potenti ti sei sempre schierato, adesso anche quelli che ti stanno, che ti hanno annaggiurialo felì, questo è a memoria, hai capito, no? Quindi ti sei sempre schierato e adesso quelli che ti stanno riabilitando, grazie Diego, un miliardo di volte grazie per le tante prodezze che ci hai donato, grazie Diego per la tua immensa gioia. Tu non sei morto, tu sei vivo con noi per sempre nei secoli dei secoli. Amen.
5: Amen. Io ti faccio un applauso, non avevo mai sentito questa poesia che avevi dedicato a mio padre, ti ringrazio ovviamente. Sono state belle queste due telefonate, devo dire la verità. Felice, io chiuderei con il Forza Napoli di sempre.
7: Sono in bagno perché mia moglie sta cucinando. E allora
5: vai.
7: Deve sentire tutto Montefraccione.
5: Vai.
7: Forza Napoli!
5: Grande Felice, un grande abbraccio. Andiamo. Intanto la signora Maria si chiamava, la signora di prima Maria, e sta arrivando, stanno arrivando un sacco di messaggi. Mamma mia, andiamo da Assuntina, buongiorno.
8: Ciao Diego,
5: ecco.
8: Bravo Felice, mi piace quella prosio, ho applaudito anch'io.
5: È bellissima, veramente bella.
8: Però mi piace quel Forza Napoli.
5: Io lo faccio sempre, gli chiedo sempre di chiudere la telefonata con questo Forza Napoli.
8: È meraviglioso.
5: Bellissimo. Assuntina, ti ascolto. Vai.
8: Ti volevo dire, ma io sono d'accordo con te per far rimanere Selma a Napoli. Perché quel ragazzo mi piace, diciamo, come si è presentato.
5: Beuchema,
8: io darei Lang alla Lazio.
5: Pure io. Anche Lucca nel caso.
8: Perché Saccio Gallegro lo vuole, però Lang io non mi piace come si è presentato quando è venuto. Però lo darei alla Lazio in cambio di Gila. Che dici?
5: Io pure ci penserei, ecco, penserei più a dare Lang in cambio di Gila, esatto. che Beuchema, devo dire proprio la verità.
8: Sembra ormai
5: è napoletano, Sam sarebbe Beuchema, giusto?
8: Ho tanti auguri a Gianluca, ma vieni, rimane, già di mezzo sei tutto abbandonato.
5: No, ma domani torna, questo è, però, cioè voglio dire, questo ragazzo si è sposato. Dobbiamo avere un poco di pazienza.
8: Tutti i belli del mondo. E lo aspettiamo domani, che sarà rimasto solo. Ok, ciao Diego, Forza Napoli.
5: Ciao Assuntina, un abbraccio. Ecco, questo per esempio mi aspettavo un messaggio del genere. Buongiorno, dico io, sai quanto ti stimo, ma ridere come spesso fai per qualche strafalcione di qualche ascoltatore, magari poco istruito, non va bene, francamente. Ho sentito fior di commentatori laureati non sapere se si dice giovane o giovane, e ho sentito proprio te mettere ieri il condizionale e vabbè. Umiltà, come insegnava il tuo grandissimo papà. Un abbraccio, Dario da Lio. Dario, non ha detto né. Ma posso fare una rasata? Nel senso, cioè, Giovanni. Cioè, era chiamato Giovanni. Perciò mi sono messo a ridere. E diciamo che la situazione mi ha fatto ridere. È stata una telefonata surreale. Sono state delle telefonate surreali. Comunque un abbraccio a te. Vediamo. Vedi, intanto tutti quanti scrivono. Sto Muren. Vabbè. Ciao Diego, ma questa tripletta di Leo, che mostro, mamma mia. Sì. Un mostro, veramente, veramente un mostro. Vediamo. Vediamo, Diego, la signora Maria non sarà d'accordo con la cessione di Lang. Massimo Paz, in effetti. Diego aiutami, ho sentito Griscitiello dire che Messi è meglio di Maradona, non riesco a riprendermi. Non voglio, io non rispondo più a queste cose perché non è vero, quindi alle cose che non sono vere non si risponde. Non è assolutamente vero. Detto questo, sai, secondo me la cosa più brutta e più antipatica di quello che di queste cose, Giuseppe, è che io non riesco a comprendere perché bisogna sempre paragonare le persone, bisogna sempre paragonare i giocatori, bisogna sempre dire questo è più forte di quell'altro, no, ma quell'altro è più forte di questo, quella. Io ti devo dire la verità, stanotte mi sono goduto lo spettacolo, perché Messi stanotte è stato uno spettacolo, ma questo non c'entra niente con il paragone o con dover dire che è meglio di uno, è meglio di un altro. Io mi sono divertito e non mi interessa onestamente dare una disamina. Tutti sanno che io penso che mio padre è non uno scalino, 50 scalini più sopra a tutti gli esseri umani, perché calcisticamente non era un essere umano. Però io mi diverto quando vedo Messi, ragazzi, cioè, perché bisogna dire bugie. E io sono di parte, probabilmente sono di parte, ormai sono il figlio di mio padre, di Diego, però per me è un altro livello. Mi raccomando, però non mi dite più niente, per favore. Non mi dite più niente, perché non posso ridere. Da adesso che sono le 12:43 fino alle 13 non posso ridere, ok? Per favore. Alberto, buongiorno.
9: Ciao Diego, sempre Forza Napoli, un saluto a Nonno Felice, ai malati del Napoli e Club Napoli Paternale di Modena. Anzi, io Messi lo tifo perché tipo Argentina, però togliamo sto paragone con tuo padre, perché lui veramente non ci deve portare le scarpette, la bu- basta, lui, esatto, ha detto qualcuno stamattina. Lui è il calcio, Dio Armando Maradona, e lui è intelligenza artificiale.
5: Tu. No, lui è il calcio, e quell'altro è il giocatore più forte di calcio.
9: Ma
5: il calcio non si dice.
9: Io lo critico con il paragone, che è forte, lo sappiamo, che Messi, Ronaldo, Matteo, adesso sono i calciatori più forti al momento del mondo.
5: Esatto.
9: Però paragonarlo a Maradona oggigiorno non esiste, non c'è né in cielo né in terra, è imparagonabile. Possono nascere altri 100 campioni, ma non arriveranno mai a tuo padre, a Maradona, mai. Lo dico da tifoso del Napoli, è stato detto anche da tifosi di altre squadre, giornalisti seri, personaggi di sport, di cultura seri. Paragonare a Maradona, non c'è nessun altro al mondo.
5: Esattamente.
9: Questi paragoni, perché oggigiorno, con il calcio di oggigiorno, Maradona farebbe giocare le squadre in 5, in 10, non lo so, quelle che ha subito tuo padre nel campo e quelle che ha fatto fuori campo come uomo, basta, non c'è paragone. Maradona è uno e basta.
5: Esatto.
9: Forza Napoli sempre.
5: Esatto, Alberto, esatto. Però voglio precisare, prima di andare in pubblicità, che io non ho riso per la poesia di Felice, io ho riso perché Felice a un certo punto ha detto mannaggia, perché si era dimenticato la poesia che aveva fatto lui, solo semplicemente quello. E poi ragazzi, onestamente, a me se mi viene da ridere rido quotidianamente di quello che faccio io dalla mattina alla sera, ma vedi che comunque andiamo in pubblicità, se no rido troppo e qualcuno si arrabbia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Andrea, buongiorno.
6: Buongiorno Diego, è un piacere parlare con te. Niente, volevo dire,
5: grazie.
6: Non ti potevo fare scambio Lucca con per Gila, e poi volevo dire Palizzi, loro secondo me hanno levato proprio Vinanese, Diego, perché non devo parlare con Diego Armando Maradona con Messi. Voglio bene a Messi, voglio capire l'Argentina. Però Diego è Diego, è inarrivabile, magari la sfortuna di tuo padre che non ha vinto tanto, questo sì, però Diego è Diego, e se il 94 non lo facevano per doping, poi è uscito fuori che quelle sostanze che usavo oggi le usano tutti i calciatori e non è niente, anche quel mondiale di amici, ti voglio bene, sempre Forza Napoli, dici a tutti quanti che le nomina amici, Diego.
5: Grazie Andrea, il fatto del come si dice, dello scambio con la Lazio, io l'ho detto, abbiamo dei giocatori da scambiare, perché Beukema? Cioè, abbiamo tanti giocatori da scambiare, abbiamo Listrom, abbiamo Gonge, abbiamo Caiuste, non so se Caiuste è ancora del Napoli, vabbè questo è un mistero, non si sa ancora, Folo Ruscio, ne abbiamo tanti, ma perché dobbiamo scambiare Beukema? Giovanni, buongiorno.
7: Ah, ciao Diego, buongiorno.
5: Eccomi, ti ascolto, vai.
7: Allora vorrei dire in primis per quanto riguarda il calcio mercato per la signora di prima, giù le mani da Politano.
5: Proprio
7: giù le mani, a mani basse, Politano non si tocca.
5: Esatto.
7: Poi per quanto riguarda la partita di stanotte dell'Argentina, che anche io ho visto, perché tipo Argentina in questo mondiale, anche se c'era l'Italia, ma l'Argentina per me è la mia nazione.
5: Esatto.
7: Messi mostruoso.
5: Mica male,
7: un grande giocatore di pallone, però non è paragonabile a tuo padre, perché se Messi è un giocatore di calcio, tuo padre era il calcio e lo è ancora oggi.
5: Esattamente.
7: Quindi paragone, un paragone per me che non si può fare, perché sta Diego al di sopra di tutto,
5: no, ma infatti,
7: e tutti.
5: Ma sai perché, Giovanni? Ma è anche stucchevole, anche pesante continuare sempre con sto paragone, sempre questo, sempre quello è meglio di quell'altro e quell'altro è meglio di quell'altro.
7: Ma gli altri paragoni si possono fare, ma
5: esatto, non mettiamo, a lui non lo mettiamo in mezzo in nessun paragone, tanto perdono tutti.
7: Con tuo padre non ci sono paragoni.
5: Esattamente.
7: E lo sarà per sempre il dio del calcio.
5: Esattamente, sono d'accordo con te.
7: Poi per quanto riguarda il resto, sempre Forza Napoli, il mercato, speriamo che vada tutto bene e che quest'anno sarà un grande campionato.
5: Speriamo bene, Giovanni, speriamo che tutte le cose che hai detto si possano avverare al 100%. Ti mando un grande abbraccio.
7: Bene, ciao Diego, un abbraccio.
5: Grazie, grazie. Giornata. Intanto vediamo... Vabbè, ci scrivono che comunque tanti amici ci scrivono che non sono d'accordo con lo scambio Gila Beukema. Antonello, grandissimo Antonello da Portici. odiatore seriale di Antonio Conte, e sarà, io sono sicuro che lo sarà anche di Massimiliano Allegri, vediamo. Concordo in piccola parte il pensiero della signora Maria Suppolitano, anche se dalla sua all'attenuante di aver avuto negli ultimi due anni io sapevo che lo scriveva qualcosa, negli ultimi due anni un allenatore inadeguato che lo ha trasformato in un difensore aggiunto, Antonello da Portici. Ti sembrerà strano, ma io non lo condivido quello che dici tu, Antonello, però vorrei essere io un allenatore inadeguato come Antonio Conte, con il palmarès di Antonio Conte. Ciao Diego, a me piacerebbe giocare così, che ne pensi? Vicario, ma questi sono tutti giocatori che non sono del Napoli. Vabbè, Vicario, Palestra, Natali, buongiorno Calafiori, Angelo, grazie, Di Lorenzo, Tonali, Pisilli, Vergara, Ken e Di Nunzio. Vabbè, non lo, forse è sbagliato. Vabbè, comunque non è impossibile. Che, cioè, ci sono tre giocatori nostri. Vediamo. Diego, per me dipende da come vuole giocare Allegri. Se decide di mettersi a tre, Beuchema dietro serve. Peppe da Pomigliano. Ma tu lo sai, Peppe, che io sono andato controcorrente tutto l'anno. Io a Beuchema l'ho visto meglio a tre che a quattro, onestamente. A me piace più a quattro che a tre. Cioè, più a 3 che a 4, scusa, sto ingrippando con i numeri. Intanto mi sono emozionato che è entrato il mitico Catapano, il grandissimo Catapano, che ha avuto anche lì, è intervistato anche Zanetti l'altro giorno, eri più alto di Zanetti, è vero. Intanto Francesco Tramontano mi manda un messaggio che mi fa ridere, ovviamente non posso leggere. Vabbè, ciao Diego, ci sono tanti giovani di prospettiva, ti do un giovane di prospettiva, scriviti questo nome, Ciro De Vivo, centrocampista di 20 anni, ne sentiremo parlare. Non lo conosco, con chi gioca? Però per esempio una bella difesa a 3, bella tosta, Rachmani, Gila, buongiorno, mica male. Andiamo da Francesco. Francesco, buongiorno.
8: Pronto, buongiorno.
5: Vai, ti ascolto. Velocissimo. Pronto. Francesco, che siamo quasi in chiusura, vai.
8: Un saluto Diego, a voi e tutta la trasmissione che ci ha dato questa, ci ha accompagnato, specialmente a noi che siamo anziani. Volevo dire una cosa, come io, perché a tuo padre non ho vissuto in pieno, avendo una certa età.
5: Sì.
8: Questi non capiscono che io dico, lo metto sempre, non sta nelle categorie delle cose, io dico che Diego è stato e sarà, secondo me, per sempre la Bibbia del calcio, la Bibbia del calcio, io parlo. Gli altri sono cardinale, sono vescovo, una cosa, possono fare una lotta fra di loro.
5: È vero.
8: Ma Diego è stata la Bibbia del calcio.
5: È vero, hai ragione, hai ragionissimo.
8: È fuori categoria, è fuori cosa, non si mette proprio, diciamo, nelle graduatorie, nelle classifiche, no, che lui è la Bibbia del calcio.
5: Esatto.
8: Non ci sta nessuno, come dire, è la Bibbia del
5: calcio. Possiamo dire che Messi è il Papa, ci suggerisce Fabio Esposito.
8: Sì, questo sì. Il Papa e il resto sono quei grandi giocatori che io non ho visto, Eusebio, Pelé, questi sono cardinali esperti. Vabbè, detto questo, volevo dire una cosa
5: velocissimo. Francesco, siamo in chiusura.
8: Non ci sarà qualche problema per prendere quel Gila, che perché c'è il Real Madrid che dovrebbe avere il 50% della vendita.
5: Speriamo di non avere.
8: Come fa un 50% se quello fanno uno scambio? Grazie, buona giornata.
5: Ciao, non conosco i dettagli dell'operazione di Gila. Ce ne abbiamo un altro, l'ultimissimo. Gennaro, un minuto, ti ascolto, vai.
9: Allora, Diego sta a Dio come Messi sta a un profeta, Isaia. Il tiro, sì. Il gol di ieri di Mbappé è un gol che noi facevamo col pallone sgombio su Versantos, che cambiava direzione dall'alto in basso e faceva una sorta di palumella. Non penso che il pallone fosse sgonfio, quindi è stato un gran gol, devo dire un lampo nella mediocrità del calcio attuale.
5: Questo è maledettamente vero. Grazie per averci chiamato. Un grande gol. Il primo e il terzo sono. Il terzo è un gol. È un gol bello, una bella frustata nell'angolino. È quasi finito il tempo. Forse dovrebbe essere, se Gianluca Miranda si decide, l'ultima puntata di me da solo. Quindi dovrebbe tornare. Vi lascio all'informazione con Riccardo Catapano. Dopo ci sarà il nostro direttore con Radio Gol. Tantissime notizie. Si parlerà anche d'Argentina. Questo lo posso dire. Grazie a Simone Zigzag Zagaria. Grazie a Flavio Esposito in regia. A Flavio Esposito si è switchato con il mitico Simone Zagaria. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi.
10: Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
11: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca. A Napoli la Polizia di Stato indaga sull'omicidio di Antonio Mauro, 48 anni, ucciso ieri sera in un agguato in via Rossarol. L'uomo, con precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio, era ritenuto vicino al clan Contini. Gli investigatori seguono la pista camorristica e non escludono né una resa dei conti interna né un attacco da parte di gruppi rivali. L'agguato è avvenuto intorno alle 22:30. Due sicari in scooter avrebbero inseguito Mauro, colpendolo con diversi spari. Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli calibro 7,65. Mauro era già sopravvissuto ad un attentato nel 2007, quando fu ferito alla gola in un altro agguato. Ancora cronaca, paura anche a San Giovanni a Teduccio, dove sempre poco dopo le 22 è stato segnalato un ulteriore agguato nella zona di Vigliena. Sono 3 i feriti, si tratta di un padre e 2 figli che, da quanto si apprende, non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni. Tragico incidente sulla statale domiziana Castelvolturno, dove un anziano 74enne, Luigi Esposito, è stato travolto e ucciso mentre era in bici da un'auto condotta da una donna di origine polacca, che è stata denunciata per omicidio stradale. In seguito all'urto, l'anziano ha picchiato con la testa contro il parabrezza della vettura ed è stato scaramentato violentemente al suolo. Portato d'urgenza alla clinica Pineta Grande, è deceduto per i traumi riportati dall'investimento. Cambiamo argomento. Tentata rapina con accoltellamento nella zona nord di Napoli. Un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso al CTO con 2 ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane stava percorrendo a piedi via Nuova dietro la Vigna, quando sarebbe stato avvicinato da 2 persone in scooter che, nel tentativo di rapinarlo, lo avrebbero ferito con un coltello. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagine in corso dei carabinieri della stazione di Napoli Marianella. La chiusura con lo sport, il calcio. Partiamo dai mondiali. È stata la notte di Leo Messi, trascinatore della sua Argentina. I campioni in carica battono 3-0 l'Algeria con tripletta della Pulce, che diventa così il miglior marcatore all time dei mondiali, al pari di Miroslav Klose. Bene anche la Francia, che batte 3-1 il Senegal di Koulibaly con doppietta di Mbappé, e la Norvegia, che si impone per 4-1 sull'Iraq con doppietta di Haaland. Vittoria anche per l'Austria per 3-1 contro la Giordania. Intanto il Napoli conta di poter annunciare Massimiliano Allegri entro la prossima settimana. Il club azzurro continua a lavorare sul mercato. Sempre più vicino il difensore Mario Ghila, con cui c'è accordo sull'ingaggio, ma c'è ancora da colmare la distanza con le richieste della Lazio. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, allora bentrovati, buon pomeriggio da Walter De Maggio. È mercoledì, è il 17 giugno del 2026, un mese al ritiro di Di Maro, e sarà un mese molto importante perché il Napoli sta lavorando a tutto tondo su tutte le operazioni possibili, e quindi ce ne occuperemo molto di Napoli, ma ci occuperemo anche molto del Mondiale che ieri, un giorno all'improvviso, insomma, si è letteralmente incendiato grazie ai campioni che sono scesi in campo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, abbiamo una parata di ospiti, dobbiamo parlare a lungo del Mondiale. Io ci tengo a dire però una cosa, perché stamattina ascoltavo il Bar dello Sport, è venuta fuori questa discussione che si protrae da anni: Maradona o Messi dopo la tripletta di ieri. Allora, io accetto naturalmente tutti i pareri, sono i benvenuti, però devo dire che non colgo chi parla di questo paragone, mi riferisco ai giovanissimi, non avendo visto Maradona. Allora, se uno ha visto Maradona nei 7 anni a Napoli, in Argentina, nel Mondiale in Messico, e ha visto la carriera di Maradona vedendolo giocare, allora accetto assolutamente pareri diversi. Ma sentir dire da un giovane che non ha visto Maradona che Messi è più bravo di Maradona, io lo dico ai più giovani: ragazzi, non bestemmiate, che poi non vi fanno entrare in chiesa, vi scomunicano quando parlate di Dios senza averlo conosciuto. Detto questo, possiamo cominciare, partiamo con l'anteprima. Oggi in redazione Lucio Pengue, l'anteprima di Radio Gol.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, guardando in TV. Questi i titoli della puntata di oggi di Radio Gol. Messi, Mbappé e Haaland accendono il mondiale, tripletta per Messi, 3-0 dell'Argentina all'Algeria. Si scatena anche Mbappé e la Francia vola, ha battuto il Senegal 3-1, bene anche la Norvegia con la doppietta dell'attaccante del City. Parte bene anche l'Austria, 3-1 alla Giordania. Oggi tocca a Cristiano Ronaldo, in programma Portogallo-Congo, stasera alle 22 Inghilterra Croazia, stanotte il debutto mondiale anche per il nostro Fabio Cannavaro in Uzbekistan, Colombia. Nel frattempo il Napoli al lavoro, si pianifica la prossima stagione, un mese dal ritiro di Di Maro, Morin ufficiale al Milan, si accelera per liberare Allegri, Manna è già al lavoro, assalto a Chila della Lazio, trovato l'accordo con il calciatore, si tratta con Lotito, Ceballos sempre nel mirino. Allegri invece ha una sola richiesta: Rabiot, centrocampista centrale che ha avuto alla Milan, ma soprattutto sta giocando il mondiale in Francia. Vice di Lorenzo, ballottaggio Calaili, Dodò, e per la porta Kovar il favorito. Su Vicario c'è anche la Juve. La prima missione di Manna è quella di sfoltire l'organico, ritornano tutti, Lucca, Lang saranno valutati, rientrano Rafa Marin, Marianucci, Lindström, Cajus e Ngonge. Sarri invece vuole Gaetano all'Atalanta e Spalletti sta pensando a Elif Elmas per la sua Juventus.
0: Allora, possiamo cominciare, sarà come ieri un rimbalzo di linea tra il Mondiale, che ieri devo dire è entrato nel vivo, e ovviamente tutti i movimenti di mercato in casa Napoli. Ci ricordava Lucio Pengue che alcuni calciatori in rosa, ne torneranno 13 totali, saranno valutati con massima attenzione da Massimiliano Allegri nella prima parte del ritiro a Di Maro. E da oggi mancano ufficialmente 30 giorni. Perché? Perché tra un mese partirà la spedizione in Trentino dal 17 luglio al 27 luglio. Due calciatori sotto la lente di ingrandimento saranno Noah Lang e Lorenzo Lucca. Quindi è chiaro che saranno gli osservati speciali da parte di Massimiliano Allegri. Poi capiremo se Rafa Marin e Marianucci andranno in ritiro, oppure uno dei due potrebbe finire nell'operazione legata a Mario Chila con la Lazio, e l'altro, Marianucci, continua a essere richiesto dal Torino. Petrachi, direttore sportivo del Torino, lo stima moltissimo, e quindi insomma siamo partiti ovviamente da 4 calciatori su 13. A proposito di calciatori che potrebbero interessare la Lazio, c'è Cyril Gonge, che piace molto a Gattuso, torneranno Lindström e Cajuste, ma torneranno anche Foloruscio, che Dira, Zerbin, e oggi ce ne occuperemo, e da valutare le posizioni di Asa e Rao. Entrambi hanno fatto una stagione molto interessante in Serie B, al Bari e alla Carrarese, e ovviamente anche lì andrà valutato l'organico totale. Ma insomma, il Napoli si sta muovendo su una serie di calciatori, e noi mano a mano tratteremo la lista dei calciatori che Manna sta seguendo, a cominciare primo obiettivo Mario Chila. Ci occuperemo di Rabiot, ieri grande protagonista devo dire in Francia-Senegal, ovviamente protagonista su tutti è stato Mbappé, e poi dobbiamo parlare di mondiale. Allora, per parlare di mondiale, per parlare di Argentina e di questo Messi Show, perché ieri è andato in onda e in scena il Messi Show, la tripletta all'Algeria, abbiamo invitato un argentino, così parliamo di mondiali e non solo, è Nicolas Spolli. Buon pomeriggio Nicolas, ciao.
3: Buon
0: Nico.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Ciao Nico, io ti ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito. Partiamo da quella che è una diatriba, un confronto acceso che a Napoli più che forse in altre città è sempre presente, soprattutto dopo la tripletta ieri. Maradona-Messi. Secondo me sono due mondi diversi, Nico.
3: Ma penso che nel 2026 ancora fai questi paragoni, mi sembra, fammi passare il termine, ridicoli.
0: Perché dici questo però?
3: Ma perché sì, perché sono due animali, due che hanno fatto la storia, cioè cosa siamo, cioè, sempre con questa cosa, dai, o Maradona, o Messi, o Maradona, sono i due fenomeni, due, non lo so, chiamalo come vuoi.
0: Anche
3: due,
0: in epoche diverse per giunta, con un calcio diverso.
3: Epoche diverse, calcio diverso, squadre diverse, ma hanno fatto la storia, la continuerà a fare Messi, ma cioè... No, paragonare ancora questo mi sembra, puoi paragonare magari, non lo so, Messi con Cristiano, se lo vuoi paragonare, per me non c'è paragone, però
0: anche per me non c'è paragone, stravince Messi.
3: Se lo vuoi paragonare ci sta, perché la stessa epoca, gli stessi calci, le stesse regole, ma paragonare Maradona con Messi, cioè, è difficile, è impossibile, sono stati due fenomeni, due numeri, uno in periodi diversi,
0: in momenti diversi. Senti Nicolas, sì. Ieri in campo la Francia di Mbappé e proprio l'Argentina di Messi, ricordando l'esordio della Spagna, ricordando che chiaramente anche il Brasile ha debuttato e ha pareggiato. Secondo te Brasile e Spagna, Francia e Argentina, sono queste le quattro favorite per la vittoria finale?
3: Sì, secondo me sì, magari qualche sorpresa che magari viene fuori all'ultimo, però poi alla fine in semifinale arrivano quasi sempre queste squadre, dai, perché devi avere squadra forti, devi avere squadra che hanno dei giocatori che sanno giocare questo tipo di partite. Penso che quelli che hai nominato tu nella rosa ce ne sono tanti, e poi per arrivare in semifinale del mondiale devi avere anche un pizzico di storia, e queste quattro squadre ce l'hanno, dai.
0: E a proposito invece di Argentina, c'è il Napoli che sta monitorando da tempo un argentino, Ezequiel Ceballos del Boca. Sembrerebbe veramente molto vicino. Se il Napoli riuscisse ad acquistarlo, Nico, farebbe un grande colpo, a tuo avviso? È uno da calcio italiano, da stadio Maradona, stadio che tu conosci perché ci hai giocato. Che calciatore è questo Ceballos?
3: Ma guarda, un giocatore forte, un esterno d'attacco tipico argentino che cerca sempre di puntare l'uomo, cerca sempre di dribblare. È uno che ha talento, è un giocatore che ha talento. Poi ripeto, il calcio italiano è vero che non è il calcio argentino, ma è anche vero che gli argentini difficilmente che vengono in Italia fanno male, difficilmente te lasciano a piedi. Questo è un acquisto che secondo me il Napoli ha visto lungo, secondo me le darà tanta soddisfazione. Poi è ovvio che bisogna vedere il contesto, il modulo, l'idea di gioco dell'allenatore, ma Ceballos sicuramente un giocatore che se viene in Italia ha tutte le caratteristiche per poter fare molto bene e dire la sua, ecco.
0: anche perché è uno che punta l'uomo, lo salta, crea la superiorità ed è bravo anche a fare gol, e magari Napoli potrebbe essere la piazza giusta per esaltarlo, perché è uno che per come gioca diventa un po' l'idolo dei tifosi, no Nico?
3: Esattamente, penso che sì, penso che poi ovviamente lui viene di una squadra come Luoca e gioca la Bombonera, quindi
0: caliente.
3: Infatti si fa tutto questo la Bombonera, penso che lo può fare in qualsiasi stadio al mondo. Ripeto, per un giocatore che può fare bene, a me è sempre piaciuto, poi aveva avuto un calo un paio di anni fa, ma stiamo parlando sempre di un ragazzo giovane. E ripeto, è uno che se mette la maglia del Boca, sicuramente non puoi sentire la pressione, sicuramente sarà un valore aggiunto.
0: Un nostro ascoltatore mi scrive e dice: vi ho ascoltato a proposito delle quattro favorite, io ho indicato a Nicolas Spogli, ho indicato la Spagna e la Francia come europee, le sudamericane, il Brasile e l'Argentina, e lui mi scrive: occhio anche alla Germania. Io la Germania però la vorrei vedere, diciamo, con un avversario diverso da Curaçao, perché è chiaro che abbiamo visto una Germania di grande livello, però Nico, dobbiamo sempre parametrarlo agli avversari che hanno affrontato, no?
3: Sì, ma poi è vero anche che dipende un po' tanto incroci, perché se Argentina arriva primo e la Spagna per caso non riesce ad arrivare primo nel suo gruppo, subito dopo si incrociano, quindi una dei due lì e purtroppo va fuori. E la Spagna non è scontata che possa arrivare prima, certo, perché la prima partita la pareggiata
0: è ovvio.
3: Potrebbe arrivare pure secondo, dipende tanto dagli incroci, poi ripeto, il mondiale dipende anche come ti svegli quella mattina quando devi fare dentro fuori, sono 90 minuti, non hai tempo di sbagliare, è ovvio che queste quattro nazionali secondo me sono le più forti, è ovvio anche che qualche sorpresa ci sarà, ad esempio io ho visto il Senegal ieri, è stato uno spettacolo.
0: Primo tempo molto bene il Senegal ieri, molto bene.
3: I giocatori sono giocatori veri,
0: sì,
3: come sono giocatori veri quelli del Marocco, quindi bisogna avere un po' ancora tutto in una fase molto embrionale, ecco, e per me sono queste le quattro squadre, Brasile, Argentina, Spagna e Francia, però ripeto, il calcio è strano, lo conosciamo, può succedere di tutto.
0: E tra l'altro io sono molto curioso, Nicolas, di vedere stasera all'Opera, in Italia saranno le 22, questo confronto Inghilterra-Croazia, perché magari capiremo il valore vero di entrambe le nazionali. Caro Nico, è stato bellissimo aprire la puntata di oggi con te, te ne sono grato, ti auguro buona giornata, buon mondiale, buon calcio.
3: Buona giornata anche a voi, saluti a tutti gli ascoltatori, a tutti i tifosi napoletani anche che so che ascoltano tanto lì, che gli argentini siamo sempre molto legati a quei colori, ecco.
0: Sì, poi d'altronde tu sai che noi abbiamo tutti i giorni a mezzogiorno Diego Armando Maradona Junior.
3: Lo so, tutte le sere
0: c'è il tuo amico Calaiò, quindi insomma.
3: Lo so, grande Manu, salutami a tutti.
0: Te lo saluto, grazie a Nicola Spogli. Abbiamo aperto così allora un po' col mondiale, l'Argentina Messi, e un po' col Napoli e col mercato, e quindi ovviamente essendo Spogli argentino, ricorderete il suo trascorso in Italia, tanti anni al Catania, l'esperienza alla Roma, poi andò al Chievo Verona, e quindi abbiamo parlato di Zeballos, però ovviamente sulla lista di Manna ci sono quattro acquisti possibili, uno è sicuramente Mario Chila, l'altro è un vice Di Lorenzo, e lì i profili seguiti sono almeno due, perché c'è l'israeliano Kalaili e c'è il brasiliano Dodò, e ci sarebbe anche l'ipotesi, ma da valutare, Norton Caffi, perché l'interlocuzione col Genoa è un'interlocuzione continua che ha il direttore Giovanni Manna. Perché? Perché Lorenzo Lucca piace molto al Genoa, e quindi attenzione, perché De Rossi stima molto il calciatore, vorrebbe una prima punta fisica come Lucca. Attenzione, Lucca è seguito anche dalla Fiorentina, quindi Evidentemente Lucca ha molti estimatori, però ho il dovere di dirvi che tra gli estimatori c'è il signor Massimiliano Allegri. Allegri stima moltissimo l'attaccante e lo vorrà valutare con la massima attenzione. E quindi siamo partiti da Mario Chila. Abbiamo parlato di difensori e tra poco approfondiamo la situazione legata a Mario Chila. Il Napoli ha trovato l'accordo con il suo procuratore e adesso c'è da convincere la Lazio e Lotito, bisogna trattare. L'altro movimento di mercato sarà il vice di Lorenzo. Abbiamo approfondito Zeballos e poi c'è questa richiesta unica che ha fatto Massimiliano Allegri. Ad Allegri farebbe piacere lavorare per la terza volta con Adrien Rabiot. Le approfondiremo tutte le tematiche legate al mercato nel corso della puntata. È partito Diesel il mondiale di calcio, però secondo me ieri sera hanno messo il turbo. Ha messo il turbo Messi, lo ha messo Mbappé, lo ha messo Haaland. E ne parliamo di mondiale con Marco Bucciantini. Buon pomeriggio, Marco.
4: Ciao Walter, buongiorno a te e a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Spesso e volentieri ci troviamo a parlare di calcio, ci troviamo a parlare di allenatori, di idee, di pressing, di costruzione dal basso, di riaggressione alta. Poi però alla fine, Marco, diciamocela tutta. Tu puoi attuare tutti gli schemi di questo mondo, avere un calcio bellissimo. Poi se hai Messi o hai Mbappé o hai Haaland, c'è chi te la butta dentro. E mi sembra che Messi ieri ci abbia deliziati.
4: Sì, sì, però bisogna giocare bene a calcio, perché quando non ce li hai, se non giochi bene non fai nulla in campo. Quindi cioè, io non l'ho mai trovata una dicotomia, cioè l'ho sempre trovato un discorso il calcio, cioè cerca di fare. E ora la Francia è la più perdonabile, perché la Francia non gioca bene a calcio, ma sceglie di essere forte, non ha centrocampisti di palleggio, ha centrocampisti fisici e può giocare Tchouaméni,
0: certo, che hanno un organico pazzesco alla Francia.
4: Hanno un organico pazzesco, ma lo hanno costruito fisicamente molto forte. Anche dietro hanno dei grandi marcatori, hanno due terzini che sono due attaccanti, ma che fanno sempre giocate decisive, ma non fanno fluidità di manovra. Infatti non sarà mai una squadra fluida, ma è una squadra che deve semplicemente creare spazio per mettere in moto quelli bravi là davanti.
0: Beh, certo Marco, se verticalizzi, no? E hai gente veloce come Mbappé con la sua classe, due Dembélé e poi ti entra pure Barcola.
4: Però per verticalizzare servono due situazioni in campo: o gli altri ti danno spazio o c'è uno che mette la palla.
0: E infatti
4: nelle prime partite succede spesso che c'è meno spazio perché le squadre sono ancora più fresche, più tattiche, quindi più compatte. E la Francia ha scelto di non avere quel tipo di passaggio. A volte potevano avere una verticalizzazione su un duello fisico vinto. Infatti secondo me è una squadra destinata a crescere. Ieri è piaciuta poco la Francia, devo dirti la verità, e secondo me il Senegal
0: primo tempo molto meglio il Senegal, Marco, sì. Primo tempo.
4: Poi vedi anche lì, secondo tempo, col caldo si dilata il campo, si allunga. Infatti perché vedo la Francia favorita? Perché penso che andando avanti col caldo le partite possono diventare più lunghe, le squadre possono allungarsi, spazio, quella squadra ingiocabile, soprattutto se Olise, come ieri sera, decide che lì ci vuole uno che giochi un po' anche per gli altri. E ieri a un certo punto ha deciso di farlo lui, perché Mbappé e Dembélé facevano più fatica a entrare in questo concetto. Spero per un po' di vedere Cherki, perché secondo me toglierne uno con certe caratteristiche, metterne uno che invece per esempio la palla la sa passare, potrebbe anche un po' migliorare. Però era giusto che Deschamps cominciasse con questa dichiarazione: non proviamo a essere belli, ma proviamo a essere forti, mettiamo quelli veramente forti. E comunque battere le africane, a parte l'Algeria
0: è l'eterno quesito tra i giochisti e i risultatisti. Deschamps ha detto: noi dobbiamo provare a essere forti. Poi si è voluto scrollare di dosso questa etichetta che un po' tutti gli addetti ai lavori però hanno messo alla sua nazionale, perché Marco è innegabile che se tu vedi i convocati e vedi chi ha in panchina, a me viene facile dire che la Francia in questa fase sia la strafavorita per la vittoria finale. Poi capiamo l'Argentina, poi c'è la Spagna, è partita con un pareggio, poi c'è il Brasile e c'è Carletto Ancelotti, è partito con un pareggio, e un nostro ascoltatore mi indica la Germania. Io sulla Germania mi sono un attimo riservato di vederla all'opera con una nazionale a confronto, diciamo, più impegnativa rispetto a Curaçao, ecco.
4: Sì, però per esempio io fare la Germania e il Brasile non ho dubbi, e poi magari mi sbaglio perché i brasiliani,
0: cioè, possono per te è più forte la Germania, è più forte la Germania.
4: Io lo so, io penso che il Brasile abbia dei problemi da tanti anni che non riesce a superare. Intanto è una squadra lenta ed è una squadra che se vuole affidarsi ai miti, cioè Casemiro, Paquetá, e poi deve cioè,

0: Ci arriviamo. Meno male. Allora, stiamo andando bene.
1: La vergogna dei bang, sì, proprio. Dice crolla il sistema, e come ne fu? Io da non si riesce a avere il dungo.
0: Ma sai, crolla il sistema, e ci credo, l'ho fatto crollare io. Nel senso, lui è causa attiva di questo crollo. Va bene, seconda ora, restiamo un po' proprio in ambito economico. Se
1: parliamo
0: vogliamo
1: dell'opposto di Zagaria, l'opposto. Parliamo di Elon Musk. Elon Musk è il primo e unico essere umano ad avere tutti questi soldi.
0: Sì.
1: Ha un patrimonio a 12 zeri. Il primo e unico essere umano.
0: Vedi, si sta sentendo male perché. Non si sa se perché ha mormoreato Zagaria, se sta mormoreando Musk, non si è capito, ma si sta affogando, ragazzi.
1: Allora, e ora Elon Musk, il primo e unico essere umano ad avere un conto corrente, un patrimonio a 12 zeri, che lo si voglia chiamare trilionario, bilionario, fate voi, cioè questo giornale che ha fatto un calcolo, ma con tutti questi soldi Elon Musk che se ne fa? No,
0: cosa può comprare? Vedi, sta male fino a ne parla,
1: ma cosa
0: male
1: può comprare Elon Musk con tutti questi soldi? Allora, per esempio, voi che siete appassionati di calcio, si può comprare 20 team della Serie A 200 volte. Cioè, tutti i soldi, può venire in cazzo, può accattare.
0: Si compra tutta la Serie A 200 volte.
1: Sì, praticamente è stata valutata 5,4 miliardi. Se tu puoi accattare tutti i 20 cose, okay. 5 miliardi e mezzo, ti compri tutti i 20 team e se si può accattare 200 volte.
0: Niente, vedi, non ce la fa. E chi vince poi? Sempre lui.
1: Allora, chiamando l'orizzonte, per esempio, si può comprare tutta la Champions League, che costa 87 miliardi. Vabbè, leggilo tu, pensa perché sto morendo.
0: Sì, si può comprare l'ira di Dio, ragazzi. Si può solo San Siro, se lo può comprare 5.000 volte. Cioè, lui potrebbe fare 5.000 San Siro o a Milano o in giro per il mondo. Potrebbe comprarsi, se pensiamo a Milano e Roma, le due città dove abitare dove costa di più, nel 2025 le due metropoli sono passate di mano abitazioni per un valore complessivo di circa 21 miliardi. Quindi Elon Musk potrebbe acquisire tutte le case vendute in un anno e farlo ancora per i successivi 89 anni.
1: In più può comprarsi Netflix, Disney, si può comprare
0: tutto,
1: Apple e Amazon, su accattato cose, cioè, tra i quadri e Colosseo, su accattato 200 voto Colosseo, su accattato, cioè, per dire che cosa?
0: Non ti faccio un ultimo calcolo.
1: Torre Eiffel, per esempio.
0: Ti faccio un ultimo calcolo giusto per far capire, cioè se Elon Musk fosse nato nell'anno zero, no? Nell'anno dove è nato Gesù, nell'anno zero, e già avesse avuto tutto questo patrimonio e avesse speso al giorno $1 milione, quindi 365 milioni all'anno, ad oggi, al 2026, avrebbe ancora 260 miliardi di dollari e per spenderli ci impiegherebbe altri 7 secoli, cioè altri 700 anni a 1 milione al giorno.
1: Cioè, il giornale fa questo tipo di calcolo per arrivare a dire una cosa. Cioè,
0: ma che te ne fai?
1: C'è l'inutilità di tutto questo, cioè l'inutilità di questo che teniamo, semmai un vecchio che non si può fare un'analisi, però teniamo uno che ha tutti questi soldi e non sa cosa farsene, perché che te ne fai? Cioè, sei il primo, sei arrivato a questo traguardo, ma che te ne fai? Cioè, questa è la stortura del capitalismo, no? Ma abbiamo un uomo da solo, c'ha tutti questi soldi, e poi teniamo gente e bambini che muoiono, semmai gente che non può tenere l'acqua corrente, un denaro. Cioè, se tutti fermi e dici a che serve questo?
0: Sì, che poi vabbè, la stragrandissima, cioè la quasi totalità
1: non
0: di
1: dico
0: questo
1: comunismo, non dico socialismo, ma non dico manco questo, che cioè questo è un altro tipo di stortura, peggio comunismo, cioè arriviamo a questa società capitalista che cioè, stiamo a fermare, dice, cioè lo mettereste un limite? Dice, per esempio, un uomo da solo non può avere più di 10 miliardi di patrimonio personale. 10 miliardi sono assai,
0: sì,
1: cioè fatto. Dico, vicino a uno tu più di 10 miliardi non puoi avere, no, e poi così non faccio tutti 50, la domanda è che cazzo te ne fai 100 miliardi?
0: Ma sai, l'essere umano vuole essere potente.
1: Come si chiama quell'animale che accumula tutto lo sterco e poi non sa che cazzo farsi, no? Che campa tutta la vita per accumulare tutto lo sterco, come si chiama? Lo stercario
0: ci libera dallo sterco. Però,
1: cioè, capisci? Cioè, Secco raro, come si chiama? C'è questo animale che

0: lo stirco, la cacca praticamente se l'accumulo, se l'accumulo. All'ultimo è tutto, la guarda e diciamo, mo posso morire.
1: E muore nella merda praticamente.
0: Muore nella merda però alla fine.
1: Messa così, va così. Quindi, sembrerebbe però che il patrimonio in contanti stimato di Elon Musk va dai 670 agli 850 milioni, che comunque sono una cifra abnorme.
0: No, Marco, non è calcolato così, perché Elon Musk domani decide di vendersi Tesla.
1: Perde un sacco di soldi. Sì, ma perde un sacco di soldi.
0: Perde i soldi, quando un miliardo tene chi si accatto di colosse mancanti, cioè capi qual è il discorso? Qua stiamo calcolando 12 miliardi, 10 miliardi, ma perso i miliardi, cioè e capi che stai dicendo? Cioè,
1: è
0: allucinante, cioè vabbè, a che serve? Però c'è chi piace, e chi dice
1: stiamo parlando di un uomo che sta investendo, ed è il motivo per cui è diventato trilionario, vuole inviare, non se l'hai sentita questa cosa, i server nello spazio, cioè soprattutto per utilizzare l'intelligenza artificiale. Lui dice, dato che i server, i data center consumano un sacco di energia, fanno un sacco di calore, serve tantissima acqua, serve tenerli freddi, mandiamoli nello spazio dove la temperatura è costante al costo zero, e li usiamo lì e li mettiamo là.
0: Posso fare una
1: prego, dica, ma certo, dica.
0: Posso fare un annuncio?
1: Dica.
0: Bianca, saluto.
1: Dica.
0: Bianca. Allora, cioè, extraterrestre.
1: Sì.
0: Se ci sei, lo so che mi. Scusa.
1: No, prego.
0: Extraterrestre, lo so che mi stai ascoltando. Ecco, vieni, non dici più, ma Putin minala, ma minala tu. Minala tu, scendi e minala.
2: Stefano!
0: Hai capito? Io non ce la faccio più. Cioè, io non. Siamo arrivati a un punto di non ritorno, non. Non ci arriviamo più, Pronto?
3: Ciao Marco.
1: Poi ciao.
3: No, volevo dire una pensa cosa su Elon Musk. Allora, si può comprare tutta la serie A, no? Ma pochi sul spiego pallone come funziona. Che là, voglio che è difficile, vai quello tu, Steph.
0: No, so, perché ha vinto voto, tutte le squadre di serie A. Se catte, se catte vinto voto.
3: Non capirà mai quello del calcio, perché là. Quello è un
0: tutto chiagnolo, che non capisco che calcio, perché chi non capisce le macchine che tengono Tesla,
3: che non capisce niente,
0: capisce sordo, però
1: sarà, ragazzi, sarà come dite voi, per carità, però intanto lui c'ha il trilione, noi no, cioè nel senso se l'ha ottenuto qualche
0: ma che te ne fai?
1: Qualche pregio lo avrà avuto in termini di
0: pronto
4: ragazzi, buongiorno, Jenny 167,
1: ciao Jenny.
4: Come state ragazzi?
1: Bene,
0: tutto a posto.
4: Allora, innanzitutto Elon Musk è un pivelli, tengo un conto corrente a 15-0.
0: Non tiene manco un conto, Dio.
4: Partirà a 0 e finisce con 15-0.
0: Esatto, bravo.
1: Guarda,
0: tutto zero.
1: Ti voglio ricordare che il meno vicino non è un trattino così separatore, quello significa che sei in perdita.
4: Ah, no, pensavo che. Babbo, ma come fatto già con Marco. Comunque, Rosa, ti volevo dire una cosa. Per quanto riguarda il fatto della privatizzazione dell'acqua, i primi a non essere d'accordo sono i dipendenti dell'ABC. Perché
0: lo so.
4: È pubblica, loro marcano cartoline. Se ne vanno.
0: No, non è vero. Funziona molto bene. Invece l'ABC.
4: Se diventa privata. Ma
0: non lo mastro quello, è una fatica. Accendo con me te, chi la campano? Accendo con me te, cioè. Vabbè, la sanità va a essere privata per far funzionare, sta funzionando benissimo in Italia, no?
1: Oh, facciamoci, diamola a Elon Musk la sanità in Campania, così sicuro i soldi non mancheranno mai.
0: Ah già, dei piccoli Elon Musk, non è su tre l'ore, non dici che è tornato.
1: Non manco un'unghia.

0: Beh, te la butto là, ma voi la prendeste come una cosa cattiva, per esempio, mo se il governo americano dicesse: senti, stiamo in difficoltà, ti facciamo una patrimoniale, caro Hilton, ci prendiamo il 15% del tuo patrimonio, per esempio. Dice, facciamo questa patrimoniale, facciamo una patrimoniale, lo sai cos'è, no? È una tassa che si mette sui grossi patrimoni, no?
1: Certo. Cioè,
0: un grosso patrimonio ti metto il 15%, che ne assai, no? Rispetto al 15%. Secondo te sarebbe un'ingiustizia? La vicina Elon Musk dice: quanta miliardi tenne, chiss? Quanto ha
2: detto? Un trilione.
0: Un trilione di miliardi, mi piglio 15%, appare un attimo la sanità negli Stati Uniti. Che dice? Porto l'acqua in Africa, per esempio.
2: Lui è sudafricano, tra le altre cose.
0: Ricordo. Volevo dire, secondo voi sarebbe una ingiustizia andare da Elon Musk, capo? Che gli dice: io me lo faccio faticato con questo errore, sti soldi.
2: Io penso che uno starnuto gli costa di più, secondo me.
0: Cioè. Che dici, sarebbe un'ingiustizia andare da Elon Musk a dire: 15% che lo gattini? Appare un attimo.
2: Il discorso è il coattivo, che hai capito? Il fatto che tu vai e dici:
0: ma perché
2: solo...
0: i tassi annunci, se pigliano in maniera coattiva.
2: Il ragionamento è diverso, nel senso che se tu vai e dici semplicemente: tu c'hai soldi.
0: Ma bussa paga tu, facci vedere coattiva a chi? Facci vedere 30% 35% due coattivo, fammi vedere.
2: L'ha appena inviato.
0: Però chi l'ha pigliato di fame? Cioè, chi l'ha sempre pigliato di fame, attento fa niente. Dice: ma io non ne tene, che faccio? Pigliamo sì.
2: Vabbè, stiamo parlando.
0: A busta paga io non maschio, non finisce mai, vabbè, fateci sapere al 347 342 00001 o 081 546 6873, fantastichiamo, vai, telefonateci.
2: Un giorno guarderemo a Musk come noi guardiamo a Luigi XVI, dice un amico, sai, questi ricchi del passato, questi che avevano tutto. Ragazzi, mi spiegate tutte queste SPA chi sono i maggiori azionisti? Guarda caso hanno sedi nei paradisi fiscali, noi saremo sempre più depredati. Pronto?
0: Pronto? E cade, vai.
2: Buongiorno, ma mo lo chiamo, c'è posta per te, che mi dite, me lo fa un bonifico da 1.000.000, Gaetano il Corriere?
0: Io rispondo mai, il Saccat Mediaset, proprio parlavo tutto di Saccat
2: Mediaset. Si compra Mediaset per dire no, non vengo.
0: Esatto, bravo.
2: Può comprare tutto tranne l'immortalità. Comunque, Rosario, leggi anche di tutti i suoi dipendenti a cui regalava azioni e che ora sono milionari, dice Rino da Bologna. Buongiorno ragazzi, potrebbe mandare 1000 euro a persona per tutto il mondo, no, un po' in meno, mi pare che potrebbe dare $128, mi pare, a ogni singola persona al mondo.
0: Ma stiamo scherzando, ragazzi? Pronto?
3: Elon, comprami!
0: Che si accatto, poverati, perché se non fa. Ho detto come sopra mobile, che fa scrivani. Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto?
0: Dimmi, caro. Non si sente, Enzo.
2: Ciao,
0: Enzo, non si sente. Non manco il telefono, vuoi parlare di miliardà? Camo, ci sta sentendo, vedi che figuraccia facciamo. Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno,
4: pronto.
0: Ciao. Ciao, pronto, chi sei?
4: Ciao, sono Giacomo.
0: Ciao, Giacomo.
4: Buongiorno, no, volevo dire solo, ero il maschio, adottami.
0: Sace. Non penso che si adotta a te. Pronto?
4: Pronto, chi è?
0: No, tu chi è?
2: Hai chiamato tu.
0: Hai chiamato tu.
4: Sono Salvatore, Salvatore, volevo fare una presentazione.
0: Sì, però deve abbassare la radio, deve abbassare la televisione radio, quello che c'è alzato.
4: Come tutte le patrimoniali. E io mi ricordo che l'IMU, che veniva dall'imposta straordinaria sugli immobili, poi è passato come ICI e alla fine diventa IMU. Una cosa straordinaria che poi diventa finale.
0: Sempre tasse. Ah, boh, grazie amico, ciao, grazie amico. 081 546 6873.
2: C'è lucidità nell'etere, ragazzi, ma tralasciando Elon, patrimoniale o no, per i ricchi non cambia niente, le tasse non le pagano lo stesso, dice Luigi da Shefford.
0: Vabbè, ci sta pure una mentalità, dice: vabbè, tengo i soldi, ma perché devo pagare le tasse? Uno dice: vabbè, perché devi pagare gli ospedali, ma io non ci vado in ospedale, dice il ricco. Dice: ma le strade, ma a me che me ne importa, io volo, vado, prendo l'elicottero. Cioè, il ricco dice: ma perché ha già partecipato al bene comune, se non...
2: Beh, ci fai parte, se fai parte di questa società,
0: non ci trasi in ospedale, in un ospedale, il medico ci ha piato. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, ciao bella.
1: Vorrei che ha telefonato forte, scusate, io ascolto e devo rispondere.
0: Certamente, perché sto facendo?
1: Vorrei dire, se tutta questa gente che ha tutti questi miliardi
0: sì.
1: farebbero del bene a quelle persone che hanno bisogno veramente, che stanno arrivando, che arrivano negli altri paesi e compagnia bella. Avrei un mondo come fosse bello.
0: Ma purtroppo non è così.
1: Bellissimo, fosse rosa e ciurro, si dice a Napoli. Comunque, certo ci sta la gente che ha tutti questi soldi. Ci sta anche chi ha che c'ha i soldi li dà pure, eh? Ecco, non volevo fare un euro, uno fa. Però se si farebbe quello che voi avete detto, 80 miliardi che ci stanno, che guadagnano e questo, quella, aiutare questa povera gente che veramente, non lo so.
0: Non lo so.
1: Io vi ringrazio sempre, un bacio al piccoletto.
0: Grazie.
1: E a tutto l'equipo che si trova sulla radio, e a tutti i radioascoltatori che ci ascoltano. Scusatemi.
0: E chi?
1: Va bene?
0: Ciao bella, ciao
2: cara, ciao. Musk può regalare anche tutto il patrimonio ad altri, il problema non è il singolo ma il sistema nel complesso. Beh, è vero anche che diciamo che quello che ha fatto Musk è un po' avveniristico, cioè Tesla comunque voi come mercato per l'auto elettrica, il fatto di SpaceX, queste idee su cui poi stanno scommettendo tante persone, perché diciamo che è diventato trilionario al momento su una scommessa, sul fatto ecco di fare questi data center, della conquista dello spazio, insomma di tutte queste altre belle cose qua. Io se fossi Elon Musk mi comprerei il ristorante La Sorrisa e recuperasse cose sorda.
0: Stavo vedendo per esempio in Italia la ricchezza è fortemente concentrata nel 10% più ricco delle famiglie, quindi sono famiglie, il 10% delle famiglie che detiene il 60% della ricchezza totale, cioè fatto 100 il 60% ce l'ha il 10%. La cosa più carina è questa qua, il divario dei redditi. Per esempio ci sta l'1,7% che dichiara 120.000 euro l'anno, l'1%. Oriese dichiara 26.000 euro più o meno annui, cioè manca l'impiegato. L'1% dichiara 120.000 euro. Il 10% detiene il 60% della ricchezza.
2: Siete poveri!
0: Siamo poveri, mi sa che stiamo pure lui, mi sa sta cosa.
2: Ma magari io faccio parte di quella percentuale. Che
0: 10%
2: si
0: cangoppa, mi sa che.
2: Mi sto camuffando. Fermi lì, torniamo subito.

0: Magari se all'ascolto c'è qualcuno che vive questa situazione, cioè tipo partendo dalla notizia di via Partenope con i lavori che slittano, costi aumentati, materie prime aumentate, insomma tutta una serie di problemi, giustamente Rosario si dice ok, ma aumenta questo, ma poi aumentano anche gli stipendi. Allora, se c'è qualcuno, perché io poi mi chiedo, i lavori dovevano finire entro una certa data, ora sono slittati, quindi quelle persone
1: è una clausola che ci vuole questa cosa, se non finisci tot in lunghi c'ho i soldi,
0: cioè, però no, tipo se gli operai sapevano che i lavori finivano, dico una sciocchezza, a settembre e ora sono slittati, c'è il contratto che tu dici entro settembre
1: non hanno sapere dirigendo le aziende, chi c'ha il secco, l'operai fa gli ordini,
0: Ho capito, però tipo tu sai che lavori perché quel lavoro finisce a settembre, poi slitta nel tempo. Quindi cos'hai? Una proroga anche tu del tuo contratto di lavoro fondamentalmente?
1: Ma pensi
0: senza
1: che fatica
0: l'aumento?
1: Perché l'azienda, pensi che tenga ragione un contratto perché l'azienda finisce un lavoro e non comincia.
0: Per questo sto dicendo, pronto? Capiamone qualcosa in più, se siete del mestiere fatecelo sapere.
1: Pronto?
2: Salve, sono Giuseppe da Pagani.
1: Ciao Giuseppe da Pagani, dimmi.
2: Volevo fare una critica al telespettatore che ha chiamato prima, il fatto della dedica sulla canzone per Marinella. Cioè, sì. Marinella ha fatto un percorso psicologico per rientrare a richiamare e poi così la state di nuovo distruggendo.
1: E vabbè, Marinella, si scherza, dai. ci pigliamo in giro tutti quanti, no? Pure a Marco con me, tutti quanti ci prendiamo in giro. Pronto?
3: Ciao Marco, buongiorno Rosario.
1: A dove stai urnato? Dimmi caro, vai.
3: No, per me il fatto di queste, insomma, dell'aumento, di tutte queste cose, è anche un problema monetario, spiego. Il petrolio è quotato in tutte le borse del mondo con il dollaro.
1: Sì.
3: Io una volta su un sito russo gli scrissi queste cose. Dici, ma perché voi scambiate il vostro petrolio con la moneta del dollaro? Perché non incominciate a lasciare quella moneta?
1: Ma hai capito perché stanno facendo guerra? Chi sei?
3: Perché non lasciate la moneta del dollaro e la scambiate in rublo? Oppure in una moneta che... l'ha concordato con Cina, Russia
1: è quello che vogliono fare i BRICS, sì.
3: Ah, ecco, no, non lo so, ecco, non mi è stata data la risposta. Allora, l'esempio più lampante è quello della Spagna, con una nave ombra si fece portare il gas russo fin sulle sue coste. Allora, è inutile, perché poi dal petrolio c'è una discesa a cascata, cioè ci sono le industrie chimiche e poi le industrie energivo, cioè quelle che utilizzano il petrolio, e quindi tutto quello che poi è discesa è legato a quella moneta, ecco, quindi è il dollaro.
1: È individuato proprio il motivo perché stanno facendo ste...
3: No, guarda che gira e gira, alla fine gli aumenti, non lo so, tutte queste cose sono determinate da quelle borse. La prima cosa
1: ma tutta l'economia statunitense si mantiene sul petrodollaro, si dice petrodollaro alla fine. Vabbè, ma stiamo parlando di stipendi perché non aumentano, okay? C'hai qualche pensiero sul...
3: Che
1: stiene?
3: Alla fine che stiene?
1: Allora, piglialla e gittammolo sul pensiero. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, ciao, sono Giorgio da Napoli.
1: Qui, noi siamo fratelli due, di fratello Giorgio, noi qua.
0: Anche mettici pure Zaccaria.
1: Zaccaria, tre fratello Giorgio.
4: Vorrei dire una cosa, l'altra volta ha parlato Massimo, vorrei tanto avere il suo numero di telefono, perché è l'unico che dice cose sensate. E l'altra volta però me l'avete staccato e non ci capisco.
1: Possono numeri, come si chiama, d'assiste Carmeniel, cioè come opinionista, allora, di Mac Carmeniel.
0: Diciamo che Massimo è stato anche sfortunato perché ha chiamato un paio di volte nella settimana in cui c'era Ciro Froio, quindi
1: tagliava malamente.
0: Diciamo che magari può essere capitata che è caduta la linea, ecco, mettiamola così.
4: Pure a questo Ciro Froio, non ho capito.
0: No, Ciro Froio non si tocca, il valore inestimabile di questa azienda.
1: In mano un gol,
0: assolutamente.
1: Ciao caro.
0: Da un sacco di tempo.
1: Ciao, ciao. Ma pure la palestra, mo sta facendo i muscoli. Pronto?
5: Mi senti?
1: Ti sento, vai.
5: Ah, ciao, buongiorno. Sentite, scusate, no, volevo parlare di una roba, visto che avevate parlato un attimo di Russia, queste cose qui. Mio figlio, ieri sera, mi ha fatto vedere una cosa abbastanza scioccante su Instagram.
1: Sì.
5: Cioè, che praticamente in Ucraina, ci sono questi furgoni con questi militari bendati che nascondono il volto, ma ci sono centinaia di video che dove si trovano per strada, prendono ragazzi di 17.
1: Reclutamento forzato, sì.
5: cioè, e vedo che praticamente poi la gente cerca di difendere.
1: Ma guarda che noi europei vogliamo togliere l'asilo a chi deve fare la leva, cioè,
5: io sono ascoltando la mia lettera, se dovesse succedere qualcosa qui pure questo
1: deve non appiglia pure a te, deve non appiglia io a Pesacani c'ero un chindanino in c'ero un
5: ma non
1: parti più Pesacani,
5: le televisioni non dicono niente di queste cose, ma
1: no.
5: La ragazza che mi fa i servizi in Ucraina ha detto che praticamente vengono pure pagati questi qua per fare questi prelievi, queste cose.
1: Cioè certo.
5: Non lo so.
1: Vabbè, ma è normale in tutte le nazioni che ci sta la guerra. Vabbè, sul fatto che non aumentano gli stipendi, ha qualche idea?
5: Mi saluto e arrivederci.
1: Cioè, non ha idea. Chi l'è stato? Chi l'è i primi che ha petrol dollari o cose? Okay? Qui stiamo parlando di una cosa: chi riesce con petrol dollari? Andiamo bene.
0: È il bene rifugio del pianeta Terra, il dollaro statunitense.
1: È rifugio, ragazzi.
0: Rifugiatevi.

0: augurio, perché salutiamo Anna e Brian che ci stanno guardando sul canale 76 del Digitale Terrestre. Un abbraccio a voi e facciamo gli auguri a un nostro storico ascoltatore, Rosario, Fabrizio Labbe, che compie ben 46 anni. Oh. E tiene una fisica che fa paura. Cioè, il ragazzo, se hai bisogno di qualche consiglio, vai da lui.
1: Io sto facendo fisica e squiddio. Sapete quello, l'amico di SpongeBob, un calamaro.
0: Bello.
1: Largo sotto.
0: È blu, se non sbaglio. Ma è quello blu?
1: È blu, calamare.
0: O blu. Da Rosario Verde a Rosario Blu, un attimo. Auguri Fabri, un abbraccio fortissimo.
1: Auguri.
0: Va bene. E allora andiamo. Comunque la manodopera viene contata come? Il problema è che non viene pagata a dovere dall'operaio. Dollaro, dice un altro amico. E poi Scott Verde, come stai?
1: Scott chi è? Quello là dell'Enterprise, Scott.
0: No, penso a Scott McTominay.
1: Ah, Scott McTominay.
0: Sì. Mi viene in mente lui, ma come Scott.
1: Faccio sapere.
0: Quello è Spock. C'è anche Scott,
1: sì. Sarebbe il capitano, se non mi sbaglio.
0: Vabbè. Allora, siamo molti tifosi a sognare un Napoli che gioca come il Marocco. Ma perché se... Cioè, vabbè. Andiamo avanti, pronto? Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ma squiddi perché vuoi girare di una tendacola?
1: No, perché... A parte, chi la teneva? La panza sotto, cioè era rotondo sotto e stretto sopra, no? A bottigliella, insomma. Pronto,
3: buongiorno, sono Luciano dall'auto.
1: Ciao Luciano, ciao.
3: Ho chiamato solo perché è passata inosservata una battuta.
1: Prego.
3: Da Rosario Verde a Rosario Blu è un attimo.
1: Certo, sì, hai visto, certo, l'ha detto questa cara.
3: Beh, lo volevo soltanto sottolineare, io adesso mi fermo con l'auto, spengo la radio e dormo.
0: Beh, vedi, perché ho dato una mano, ha bisogno di riflettere, di riposare le membra ormai.
3: Ma guardi, veramente abbiamo toccato l'apice
1: della comicità, sì.
0: Ti dico che siamo solo all'inizio, amico mio, c'è solo da ascoltare, fidati.
3: Che sono le 11:40 e mancano soltanto 20 minuti, guardi.
0: Ma il programma andrà avanti per tutta la settimana, fino a tutta l'estate.
1: Va appiccicato. Ciao ministro, ciao bello. Mi raccomando, tranquilli. Pronto?
0: Mi raccomando, mettiti una piazzola di sosta all'ombra, se no, insomma, ti friggi. Pronto? È caduto. Rosario ha ragione, si parla del superfluo, ma non si parla di aumento di stipendio, si allunga l'età pensionabile, ma siete sicuri che questo è un governo? Per me sì, no, governano bene, loro ad altri sono sacrifici.
1: Scusate se lo dico, ma qua non dipende né da destra, né da sinistra, né da centro, né da sopra, né da sotto. Sono anni e anni che sento parlare di cose perfettamente inutili, anche di, insomma, però di cose concrete, veramente non se ne parla. Non c'è nessun programma, nessun partito è arrivato là a dire se mi votate la prossima allunghiamo,
0: ma chi sa,
1: aumentiamo le pensioni. E chi sa, quindi parliamo di tutte cazzate, andiamo avanti.
0: Meglio millantare qualcosa civili, che comunque non è realizzabile, ma che arriva alla pancia della gente, piuttosto che fare una promessa immantenibile.
1: Fateci caso, guardate tutti i programmi, tranne Ballarò che è più sull'economia, ma gli altri, chi si occupa di politica, chi legge di politica, vedete che si parla solo di cose civili, cose, insomma, poi basta. Sulla ciccia vera nessuno ne parla, ecco. Nessuno fa proposte. Ma allora, anche lo stesso Vannacci, Vannacci la manda sempre. Vannacci manda la palla in tribuna, no? Dice una cazzata, e tutto quanto si schierna. Allora io sono d'accordo, io non sono d'accordo. Però non è che Vannacci dice appena mi eleggono, io faccio aumentare gli stipendi.
0: No, farà l'immigrazione.
1: Si parla dell'immigrazione, impossibile. Si parla del femminicidio, si parla del gay pride, queste cose qua. Dici, vabbù.
0: Allora,
1: in tanti guadagni sembra 1200 euro. Tengo 1000 euro in raffitto, cioè.
0: Abbiamo ancora un minutino. Zacco, c'è qualche vocale o ti leggo qualche cosa io? Leggo io. Allora, andiamo a vedere. Aspetta, ce n'era uno che avevo trovato. Ragazzi, buongiorno. È semplice. Contratto da portare a termine entro un tot. Se non si riesce, il committente si rifarà sull'azienda appaltante, dice Emanuele.
1: E com'è? Fanno bene pure. Vabbè, signori, ci fermiamo un attimo. C'è una canzoncina, la pubblicità della canzoncina, e poi veniamo per l'ultima parte. Vai.

0: sta mormoriando, sono semplicemente l'uomo più ricco del mondo, dell'universo, cioè l'uomo più ricco della storia dell'umanità, probabilmente. Nessuno come lui, sì. Nessuno come lui. Sì. Allora, 081-546-6873. Ragazzi, buongiorno. Io dopo qualche anno, ieri mi ha chiamato il mio titolare e mi ha detto che da questo mese ho 100 euro di aumento in busta paga. So. Io mi sono sentito l'uomo più felice al mondo. Anche con poco una persona può sentirsi felice. Non bisogna essere Elon Musk.
1: È lordo. Sono 100 euro.
0: Stavo giusto, guarda.
1: Perché tanto le pava tu, non le pava loro, cioè tu puoi pava pure 35-40 vicino, loro no, cioè 15, 10, cioè
0: allora. Permettetemi di ringraziare e abbracciare Antonio Di Agerola, che ha centrato perfettamente il punto. Dice: ragazzi, telefonata epica. La cosa bella è che chi ha i soldi veramente è il rosario, ma Marco passa per quello snob. È quello il concetto, cioè niente, però l'amico di prima Pasquale non.
1: Ma non è a tenere i soldi, è la mentalità in coppia i soldi. Chi ci azzecca? I ricchi vengono mantenuti dai poveri. Tu quanti poveri parli e sono ammirano i ricchi e dici: no, chi le tiene i soldi? Cioè, più povero sei, più ammiri.
0: Che ammirare forse ricco. Ambisci, cioè,
1: stai là e dici: ah, com'è bello Elon Musk, chi lo busca soldi, chi la busca soldi? Ma perché amma fa per vittassa a chi si casa? Cioè, pure io, chi tiene i soldi? Pensa un amico mio. Veniva sfruttato dal datore di lavoro.
0: Sì.
1: Parlandoci, ti giuro, parlandoci, detto, ma chi si sta sfruttando? Ma vedi che lavoro che fai? Che... E vabbè, ma che c'ha ricere? Chi l'ha abituato a tenere i soldi? Non ricere niente. Cioè, chi lo giustificava? A chi lo che diceva? Chi la roba oppure mi ruba roba vai? Perché chi l'ha abituato a tenere i soldi? Ma come fai? C'è lo ha. Cioè, capi?
0: È un gesto di generosità.
1: La sindrome di Stoccolmo, Stendhal, come si chiama questa? Sindrome
0: no,
1: che
0: no,
1: tu,
0: no, no, no,
1: che
0: no,
1: tu adori
0: no.
1: Il tuo aguzzino. Cioè, arriviamo ad adorare i nostri aguzzini.
0: Allora, Rosario, sei un ingrato perché Marco, il principe di Casador, ti ha messo su un piedistallo.
1: Sì.
0: Rosario, non ti offendere, ma noi di Secondigliano siamo la schifezza della schifezza della schifezza della brava gente, senza offesa, dice sempre l'amico.
1: Tutto quando? Tutto quando proprio, cioè appena tra la Secondigliano, proprio che la macchina, appena in bocco corso, già si nasce schifezza. Appena dall'aria, proprio là, appena tra su si nasce.
0: Non ti senti un po' mortificato quando entri a casa, quando vai in zona?
1: Ma è sempre un qualunquismo, no? Cioè, un coppo vombo tutto quando tenere i soldi.
0: No, sono un sacco di poveri.
1: Petrarco tutto quando tenere i soldi.
0: Rosario, il problema vero è che si è persa la coscienza di classe.
1: Bravo,
0: si è persa. Oggi nessuno sa chi è, che posto occupa nella società e nel mondo. Così se finite ad avere gente che guadagna 1.000 euro al mese e che difende poi i miliardari gli speculatori.
1: Così è.
0: Poi, buongiorno Tornelli Prediletti, il vostro...
1: Zitto, un miliardario! Ciao Diego, ciao!
0: Diego Caro, buongiorno!
1: Entra sempre...
0: Niente, ma dai. Si vedeva che non c'era nulla, Diego, era trasparente.
1: È vuoto.
0: C'è qua così, c'è una monetina. C'è una monetina.
1: Una luce in due sacche in far muro.
0: Vai. Vedi, anche quello vale qualcosa, amico mio. Anche quello vale qualcosa. Il servizio pubblico dovrebbe sfuggire alla logica del profitto se è un servizio va garantito e assicurato a prescindere. E quando mai le privatizzazioni hanno garantito maggiore efficienza e costi minori? Fuffa, specchietto per le allodole, bugia, mistificazione. Torniamo quindi qui sull'argomento.
1: Facciamo come si fa in Texas. In Texas lo sai come funziona? Là non si pagano tasse, però paghi tutto. Cioè, là non è che paghi la tasse, paghi pochissimo di tasse, proprio il minimo. Però paghi tutto.
0: Vabbè.
1: Cioè, paghi tutto, sanità, scuola, tutte cose, paghi tutto. E no, loro non si pigliano i soldi in coppa stipendio o altro. Pure si può fare così, siete contenti?
0: Non lo so, no?
1: Già è così, già è così.
0: Vabbè. No, Rosario, quello è masochismo, nessuna sindrome. No, vabbè, sì, c'è. Ora mi sfugge anche a me il nome, ma esiste. Musk può essere anche più l'uomo più bravo al mondo, non lo è, andatevi a vedere chi era il padre e come ha fatto i soldi, ma non cambierebbe nulla. Il problema non è il singolo miliardario, è il sistema che è irrazionale. Vabbè, ragazzi, ci ricordiamo tutti un po' delle cose fatte da Musk quando era al seguito di Donald Trump in campagna elettorale, nei comizi, insomma, lì non ha dato una bella immagine di sé, mettiamola così.
2: Ma io voglio bene, Rosario e Mario, sfruttare datori di lavoro, rimosso qua su in azienda con i miei dipendenti, ma paro circoletto, ma ricevri da vedi, ma qua ci sta Mario presente, il mio collaboratore, come paro circoletto, cadino, mentre sta facendo una cosa da fare.
3: dici tu.
4: Ha ragione,
3: dici tu. No, perché
1: guarda chi l'umore ha ragione.
3: No, guarda, sembra ragione, ma dici la verità.
1: Guarda chi l'umore ha ragione.
3: Va
1: bene, che non sa.
4: Se purtammo, rimasto se purtammo.
1: Se porto dove minacciate a chi? Lì, che poi dice lo contrario. Chi? Con quel piano in canne, lì, parla, dici, liberamente.
0: C'era un mio amico che era fantastico e faceva bravo. Tu sei bravo, sai, col gesto della pugnalata dietro la schiena. Ragazzi, per questo non mi compro la Tesla, per non far fare altri soldi a chi già ce li ha, dice Angelo. 081 546 7833.
1: Quanto costa Tesla?
0: Meno di quello che si possa pensare.
1: Quanto costa? Cioè 40.000 euro?
0: Vediamo.
1: Dimmi un attimo quanto costa una Tesla. Vediamo. Allora, 081 546 6873, una delle ultime chiamate. Poi ci vediamo domani. Che
0: allora parte
1: domani.
0: Da circa 39.000 euro per 40.000 la Model 3 e
1: 40.000 euro senza roto. Poi ci metto l'optional.
0: No, questi sono i due modelli più richiesti ed economici. Poi si può arrivare anche a superare i 110.000 euro per le berline di lusso e i SUV grandi. I SUV sono una categoria di automobili che io cancellerei dalla faccia della terra, sinceramente. No, la Smart almeno è comoda, però il SUV proprio che ti esce fuori dalla linea del parcheggio. Vabbè, lascia perdere. Andiamo a chiudere questa puntata, questo mercoledì. Vi lasciamo a Diego C'è, cari amici, ma sintonizzatevi anche domani tra le 10 e le 12.
1: Light 40.000 euro, se è una macchina si può accattare.
0: La tua macchina quanto costa?
1: A me, mo, sta 20.000 euro.
0: Mo? Quando le.
1: 25.
0: Almeno 30.000.
1: Vedi, Marco, mica ti ho detto chi? Vedi cosa? Allora, 40.000 euro, la Ford Focus 40.000 euro,
0: andiamo,
1: sta 40.000 euro.
0: Torniamo domani, cari amici, cari amici.
1: Quando, 40,
0: a domani, che la felicità e i SUV siano con voi.